Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in Do minore, opera 13, Patetica, pianista Gerhard Opitz. Piotr Ilyich Tchaikovsky, sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica, adagio allegro non troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace, finale, adagio lamentoso, andante. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, Amore e traditore, cantata profana per basso, clavicembalo e continuo, inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità, indicata come Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso, Berliner Solisten.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Amore traditore, cantata profana, inserita nel gruppo delle composizioni spurie o di dubbia autenticità, col numero Bachwerke Verzeichnis 203. Siegfried Lorenz, basso. Al clavicembalo e per il basso continuo, i solisti di Berlino. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda. Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Wolfgang Amadeus Mozart da Don Giovanni. Atto secondo, scena seconda. Abbiamo ascoltato Mi tradì quell'alma ingrata. Soprano Elisabeth Schwarzkopf. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Wolfgang Amadeus Mozart. Ch'io mi scordi di te? Aria da concerto K505. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Pianoforte Andras Schiff. Wiener Kammerorchester, diretta da Georgi Fischer.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ch'io mi scordi di te, aria da concerto K505, mezzo soprano Cecilia Bartoli, pianoforte Andras Schiff, Wiener Kammerorchester, direttore Georgi Fischer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Frédéric Chopin, valzer numero 1 in La bemolle maggiore, opera 69. L'addio. Pianista Philippe Entremont.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il valzer numero 1 in La bemolle maggiore opera 69, l'addio, pianista Philippe Entremont. Wolfgang Amadeus Mozart, da La clemenza di Tito, parto, parto ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli, clarinetto Leslie Schatzberger, The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato dalla Clemenza di Tito Parto, parto, ma tu ben mio. Mezzo soprano Cecilia Bartoli. Clarinetto Leslie Schatzberger. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Piotr Ilich Tchaikovsky. Da Giovanna d'Arco. Addio foreste. Soprano Jessie Norman. Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. Direttore Yuri Temirkanov.

di Piotr Ilič Čajkovskij. Da Giovanna d'Arco abbiamo ascoltato Addio Foreste, soprano Jesse Norman, Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, direttore Yuri Temirkanov. L'addio più celebre e tragico della musica. Giuseppe Verdi. La Traviata, atto terzo. Addio del passato. Violetta Valéry, Ileana Kotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber.

di Giuseppe Verdi, dalla Traviata, abbiamo ascoltato dall'atto terzo l'addio del passato. Violetta Valerie era Ileana Kotrubas. Bayerisches Staatsorchester, direttore Carlos Kleiber. L'addio più celebre e tragico della musica. Uno degli addii più struggenti della letteratura. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, capitolo 8. La partenza di Lucia.

Addio. Monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impressa nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno? Addio, casa natia, dove, sedendo con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. Abbiamo trasmesso gli addii. Addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio. I tradimenti, le lacrime, addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri, storie patetiche, malinconiche, rabbiose.

L'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Canti della tradizione popolare piemontese a partire dal XIII-XIV secolo. Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1995-1996 dell'Accademia Stefano Tempia. Gli allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia propongono un concerto dedicato a musiche antiche piemontesi. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella. Registrazione effettuata il 21 maggio 1996.

Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto degli allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Stefano Tempia, inserito nel calendario della stagione sinfonica pubblica 1995-1996. Concerto dedicato a musiche antiche piemontesi, a partire dal XIII-XIV secolo. L'allegra malinconia, la triste allegrezza e l'antica saggezza dei canti popolari. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella. Registrazione effettuata il 21 maggio 1996. Edward Grieg, Peer Gynt. Canzone di Solveig. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.

0: di Edvard Grieg, da Peer Gynt, abbiamo ascoltato la canzone di Solveig, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387. Allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcomunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. Notte di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2, nell'arrangiamento di Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Come è consuetudine di questo programma, iniziamo sempre con un brano suonato, ma non solamente così, vogliamo incominciare il programma anche con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto. Difatti un gentile ascoltatore ha scritto dicendo così che la settimana è più bella quando c'è il flashback delle canzoni, c'è questo flashback musicale per tornare indietro alle canzoni. Il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, ARNC Radio Richelino in Blu, un flash indietro, e per fare questo ci vogliono anche le incisioni a 78 giri. Benvenuti anche oggi con il primo bacio, un mazurka di Vincenzo Tommasi e Squinzano, l'orchestrina del villaggio, per aprire la trasmissione di oggi con questa incisione a 78 giri della Crystal. Buon ascolto anche oggi.

chiaramente, come avete sentito, recupero da una incisione a 78 giri della casa Crystal. Abbiamo ascoltato questa mazurka dal titolo Primo Bacio. L'orchestrina del villaggio ha eseguito questo primo brano e siamo rimasti così in sintonia e anche in fedeltà a quello che è questo nostro programma, che vuole incominciare generalmente con un brano solamente suonato, e qualche volta cerchiamo delle originalità, anche se l'incisione non era proprio perfetta, era comunque molto originale. Una gentile ascoltatrice, la signora Nadia da Torino, vuole la voce di Gino Latilla. La mettiamo subito con una incisione del 1958. Stan e Jones hanno composto I Cavalieri del Cielo, un brano del repertorio americano tradotto in italiano ed inciso nel 1958 da Gino Latilla. Possiamo ascoltare questo brano, I Cavalieri del Cielo, in lingua italiana. Ha avuto molto successo anche da Gino Latilla questa canzone.

aprile del 1958, per questa incisione che abbiamo potuto avere dalla voce di Gino Latilla e coro, Stan e Jones hanno composto questa canzone, I Cavalieri del Cielo. E così ho condensato anche la richiesta della gentile ascoltatrice, la signora Nadia di Torino, che vuole la voce di Gino Latilla. Non l'abbandoneremo per niente la signora Nadia, ascolteremo nel corso dei prossimi programmi ancora la voce di Gino Latilla. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è Muchachita di Cherubini e Pagano, una canzone a tempo di tango inserita anche nel film La zia di Carlo. La voce è di Sergio Lulli, l'orchestra di Celie.

sei tra le rose la mia rosa preferita. Oh muchachita, sei tra le belle la più bella innamorata. Chi t'ha baciata non può dimenticare. Ma sospira.

Abbiamo ascoltato da Sergio Lulli la canzone Muchachita, è un brano che abbiamo ascoltato per la incisione ancora della Columbia, etichetta verde, perché cambiavano i colori delle etichette e delle incisioni discografiche a 78 giri, così per dare un po' di varietà e di senso al tipo di incisione che veniva eseguita. Una canzone che abbiamo ascoltato con Sergio Lulli e Orchestra di Ceglie. E dopo aver ascoltato Muchachita con Sergio Lulli, non voglio né confondermi né sbagliarmi, perché sono due nomi abbastanza simili, Sergio Lulli e Silvano Lalli. Allora mettiamo subito in onda anche la voce di Silvano Lalli con l'Orchestra Bazzizza, incisione che risale al 1943. Castro e Cherubini era composto Valzer dell'amore, Silvano Lalli.

una buona interpretazione che abbiamo potuto ascoltare ancora dal 1943, chiaramente incisione a 78 giri, con la voce di Silvano Lalli e orchestra Bazzizza. Castro e Cherubini hanno composto Valzer dell'amore. Silvano Lalli, da non confondere con Sergio Lulli, come faccio io magari qualche volta, però cerco poi di correggermi. Il signor Paolo da Torino ha richiesto la canzone Notte e di Re di Enisa. La voce che ha lanciato questa canzone è quella di Tina Allori e orchestra Trio Capinere, o meglio Tina Allori in voce e Trio Capinere che faceva contorno all'orchestra di Nello Segurini. Possiamo ascoltare allora questo brano dal titolo Notte e di, su richiesta del gentile ascoltatore. RNC Radio Nichelino in Blu.

Arrivavamo con questa canzone Notte e Dì del 1942, la voce era di Tina Allori e Trio Capinere, l'orchestra Nello Segurini. Redi e Lisa hanno composto questa canzone Notte e Dì, canzone che abbiamo messo in onda su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino. Se andiamo al 1945 possiamo trovare l'orchestra Beppe Moietta che accompagna la voce di Nella Colombo. Incisione fatta proprio a Torino nel 1945. Sciorilli e Testoni hanno composto Perduto Amore. Altra versione, o meglio, altro titolo di questo brano è In cerca di te, Nella Colombo.

con questa incisione ci siamo riportati con la fantasia e anche con la musica a Torino nel 1945. Sciorilli e Testoni hanno composto Perduto Amore, altro titolo della canzone In cerca di te, voce di Nella Colombo, orchestra diretta dal maestro Beppe Moietta. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso ha per titolo Paradiso per due di Siciliani e Mari. La voce è quella di Alberto Rabagliati, l'orchestra Bazzizza, anno di incisione per questo brano dal grammofono 1940.

e per coloro che amano la voce di Alberto Rabagliati siamo andati in Paradiso, Paradiso per due di Siciliani e Mari, orchestra Bazzizza, voce quindi di Alberto Rabagliati, 1940. Signor Paolo da Torino ha richiesto O Paese do Sole di Dannibale e Bovio, un'incisione che risale verso la metà degli anni 70. Possiamo ascoltare questo brano da un grande tenore come Mario del Monaco e orchestra diretta dal maestro Detto Mariano, O Paese do Sole.

Per coloro che amano la canzone napoletana e anche amano la voce di grandi tenori, abbiamo ascoltato questa interpretazione da Mario Del Monaco per la composizione di Dannibale e Bovio, O Paese do Sole. E se c'è il sole c'è anche il cielo e c'è anche il mare. E dopo aver ascoltato Mario Del Monaco possiamo mettere in onda di Giuliani e Borella una canzone a tempo di rumba. Sempre avari sono le incisioni a tempo di rumba. Comunque possiamo ascoltare Emilio Livi, orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, incisione della Parlophone, Fra cielo e mare.

Un'ottima interpretazione questa che abbiamo potuto ascoltare fra cielo e mare. Siamo rimasti fra le incisioni della 78 giri del tempo passato e le incisioni un po' più recenti. Giuliano e Borella hanno composto questa canzone a tempo di rumba, l'orchestra era quella diretta dal maestro Tito Petralia e la voce era quella di Emilio Livi. Abbiamo ascoltato fra cielo e mare per questa incisione della Parlophone. Rimaniamo ancora non tanto fra cielo e mare, ma solamente sul mare. Voce molto amata dal nostro pubblico ancora è quella di Francesco Albanese. Secondo qualcuno è di autore ignoto, è la canzone Vieni sul mare, canzone che ci ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino. L'orchestra che accompagna Francesco Albanese e la magica bacchetta che dirige l'orchestra è quella di Cesare Gallino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E anche oggi abbiamo aperto le finestre sulle canzoni del tempo passato e tante canzoni riguardate il mare e il cielo. Grazie del vostro cortese ascolto. Ci sentiamo tutti i giorni, eccetto al sabato, a RNC Radio Michelino in Blu in compagnia di Aldo.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: RNC, notte di classica.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Note dal musical. Claude Michel Schönberg, Les Misérables. La protagonista femminile, Fantine, disperata, ricorda il tempo dell'innocenza rubata con l'inganno. Il testo francese di Alain Boublil, nella versione inglese I Dreamed a Dream, è di Herbert Kretzmer.

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

0: per Note dal musical Les Misérables di Claude-Michel Schoenberg, abbiamo ascoltato I Dreamed a Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi, Janis Bowie Areel, The Bluebells of Scotland, The Old Country Bumpkin, chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso tre arie nazionali scozzesi: Janis Bobby Avril, The Blue Bells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici. RNC, Notte di Classica. Alexander Glazunov, Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47. Orchestra Nazionale Russa. Direttore Mikhail Pletnyov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. RNC Note di Classica. Francesco Antonio Bonporti, concerto a 4 opera 11 numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.

di Francesco Antonio Bonporti abbiamo trasmesso il concerto a quattro, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini. RNC, note di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

0: di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ieri sera Papa Leone, nell'incontro con i giovani nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. I nuovi bombardamenti nel Golfo. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali. Intanto Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Alla Borsa di Milano la CEI ha presentato le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale.
2: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
3: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
2: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'imputato è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli. Arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Napoli e Caserta. È tutto, torniamo insieme alle 10.
4: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 prende forma ad Agireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Pastorale Giovanile di Agireale. Un percorso che nel tempo ha coinvolto numerose partecipanti in un laboratorio formativo di sartoria. Il progetto, voluto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti e molto apprezzato dalle corsiste, non si è fermato alla fase finanziata. Proprio le partecipanti hanno deciso di continuare l'esperienza, dando vita a una vera e propria associazione per proseguire il lavoro avviato e offrire nuove opportunità ad altre persone interessate. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jessica Bergancini, responsabile del laboratorio sartoriale.
5: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo, al mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
4: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Agireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano, un laboratorio quest'ultimo pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Agireale.
6: Anche il museo si presta a entrare in questa rete, perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato da chi? Dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi, perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzione ordinaria, che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
4: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. A tal proposito vediamo cosa dice Rosario Consoli del progetto Policoro di Agireale.
7: Il progetto La Cuciture di Comunità, questa creazione di questo laboratorio sartoriale, che in un'ottica di economia circolare in linea con quella che è la dottrina sociale della Chiesa, punta a promuovere una nuova dignità del lavoro e delle persone tramite il recupero, il reintegro, perché non esistono cose da buttare o occasioni perdute, esistono solamente cose da valorizzare e promuovere.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
0: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
0: RNC in blu.

Buongiorno a tutti amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati, anche quest'oggi ci siamo insieme per le prossime due ore in diretta qui su RNC, sulle nostre tradizionali frequenze, vale a dire 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Come Federico quello del mattino per le prossime due ore, quindi fino a mezzogiorno in diretta con tanta musica, tanti temi, tante le notizie anche quest'oggi. Partiremo dallo scenario meteo per i prossimi giorni, sia a livello locale, piemontese, che poi a livello complessivo di tutto il nostro paese. Pare già in attesa della prima ondata di calore, non dell'estate, perché abbiamo già avuto un anticipo alla fine di maggio, in realtà del mese di giugno. Vedremo allora tutte le informazioni a disposizione ad oggi. E poi oggi, a proposito di oggi, la giornata odierna è importante sicuramente per gli studenti piemontesi, perché oggi finisce la scuola, ultimo giorno di scuola per questo anno scolastico, 25-26, e poi via alle vacanze, no? I tre mesi famosi di vacanza, con però dei rischi per gli adolescenti, che sono stati insomma messi così nero su bianco, come si dice, con una ricerca interessante. Ne parleremo nel corso della nostra prima ora insieme. Poi spazio sicuramente anche agli scenari internazionali, tutte le novità dal Medio Oriente e dall'Ucraina, tanto altro ancora. Cresce l'attesa anche in vista della partenza del Mondiale 2026, tutte insomma le info anche su queste tre cerimonie di apertura, anche perché per la prima volta saranno tre le nazioni, i paesi a ospitare i mondiali: Canada, Stati Uniti e Messico in questo caso. Ci occuperemo di tutto questo nel corso della nostra mattinata insieme. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: Tutti, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Eccoci pronti con il nuovo aggiornamento meteo sul nostro Piemonte. Questo pomeriggio è previsto il passaggio di un fronte freddo della saccatura a ridosso dell'arco alpino, che farà attivare venti di fön sui settori alpini nord-occidentali e dei temporali sulle zone orientali del Piemonte. Da domani avverrà invece una rimonta della pressione, a cominciare dai settori più ad ovest, a causa della risalita dell'anticiclone dal Nord Africa, che causerà giornate più stabili e soleggiate. Allora, nel dettaglio, questo mercoledì 10 giugno, cielo poco parzialmente nuvoloso con rasserenamenti più ampi poi verso sera. Nella notte al mattino possibili rovesci o temporali sparsi tra Alto Novarese e Lago Maggiore. Nel pomeriggio altri temporali potranno svilupparsi in modo sparso sulle zone orientali del Piemonte e in serata sul Cuneese. Sui settori alpini e pianeggianti del Torinese la probabilità di temporali quest'oggi sarà più bassa. Venti sulle Alpi moderati da sud-ovest, maggiormente da ovest dal pomeriggio, sull'Appennino deboli o moderati meridionali, in pianura deboli o moderati orientali fino al pomeriggio. Tra pomeriggio e sera attivazione di correnti di fön, come dicevamo prima, lungo le valli nord-occidentali e localmente anche sulle pianure adiacenti. Le temperature per quest'oggi ci danno 17 gradi di minima per Asti con 27 gradi di massima, a Cuneo 15 gradi la minima, 26 la massima, per Torino 17 gradi il valore minimo, anche qui 27 gradi la temperatura massima. Domani giovedì 11 di giugno avremo un cielo velato da nubi medio-alte, precipitazioni però assenti, venti sulle Alpi moderati da ovest o nord-ovest con delle condizioni di fön ancora nelle valli nord-occidentali. Sull'Appennino venti moderati da nord, in pianura deboli, di direzione compresa tra est e nord, con locale fön sui settori nord-orientali. Infine le temperature previste per domani, con i 14 gradi di minima di Asti, 29 la massima, a Cuneo 16 gradi la minima, 26 la massima, e per Torino valori tra i 14 gradi di minima e i 28 gradi di massima.

nuovo singolo di Malik Ayan qui su RNC si intitola Una possibilità. E allora, insomma, ieri c'è stata una nuova violenta grandinata, accompagnata da una supercella temporalesca che ha colpito nel corso delle prime ore della sera diversi comuni. L'area interessata è stata essenzialmente quella del Canavese, e insomma i danni sono stati diffusi soprattutto al settore agricolo, le coltivazioni, e hanno riacceso l'allarme per gli effetti del cambiamento climatico sul comparto primario. Le aree maggiormente interessate da questo maltempo di ieri sera sono state Rivarolo Canavese, Ozegna, Castellamonte, Aglie, San Giorgio Canavese, Cournier, Strambino, Romano Canavese, Ivrea e Azeglio, dove i primi sopralluoghi sono stati effettuati dalle aziende agricole e hanno evidenziato situazioni critiche, soprattutto nelle zone che sono state raggiunte dai chicchi di grandine di dimensioni maggiori. Tra le colture più colpite c'è sicuramente il mais. In alcuni appezzamenti la violenza di questo evento atmosferico ha compromesso le giovani piante in modo tale da rendere necessaria la risemina, con conseguenti costi aggiuntivi e ritardi poi nella programmazione delle varie attività aziendali. Danni sono stati segnalati anche ai cereali autunno Vernini, in particolare orzo e frumento, ormai prossimi alla raccolta. Le perdite produttive dovranno essere quantificate con maggior precisione poi nei prossimi giorni, ma le prime valutazioni fanno temere ripercussioni significative sui raccolti. Cresce inoltre anche la preoccupazione per i vigneti. Le condizioni climatiche della primavera hanno infatti favorito un marcato anticipo dello sviluppo vegetativo rispetto a quella che è la media stagionale. Molte vigne si trovano già nella delicata fase dell'allegagione avanzata, con quindi gli acini che sono già formati, e in questo momento del ciclo vitale, ciclo produttivo, la grandine può provocare lesioni ai grappoli, ovviamente favorire l'insorgenza di malattie fungine, compromettere non solo la quantità ma anche poi la qualità delle future produzioni. Insomma, siamo di fronte alla seconda grandinata di forte intensità che nel giro di pochi giorni ha colpito la parte orientale della provincia di Torino. Il 2 giugno un altro violento temporale aveva interessato il Chivassese, provocando danni significativi alle coltivazioni. Lo dice anche il presidente di Confagricoltura Torino, Gianluigi Orsolani, e questi eventi, insomma, dice, confermano come i fenomeni estremi stiano diventando sempre più frequenti e concentrati. L'agricoltura è sicuramente tra i settori più esposti, no, agli effetti dei cambiamenti climatici, e le imprese si trovano a dover affrontare rischi crescenti che incidono direttamente sul reddito aziendale, sulla programmazione produttiva. I tecnici di Confagricoltura Torino sono già al lavoro sul territorio per effettuare le verifiche necessarie a valutare l'entità complessiva di questi danni. L'organizzazione invita inoltre tutte le aziende agricole che sono state colpite a segnalare tempestivamente le conseguenze del maltempo ai rispettivi comuni. Si tratta di un passaggio, questo, fondamentale per consentire agli enti locali di raccogliere la documentazione necessaria all'eventuale avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. A pochi giorni dal precedente episodio che aveva interessato l'area di Chivasso, il nuovo violento evento meteorologico, insomma, ci conferma la vulnerabilità crescente del settore agricolo piemontese di fronte a questi fenomeni estremi sempre più intensi e ravvicinati nel tempo.

Sabrina Carpenter, la sua house tour qui su RNC, ancora un po' di maltempo quindi, no? Ma dal fine settimana si affaccerà la prima vera ondata di caldo di giugno. Nel corso della giornata di oggi parte del nostro paese si troverà ancora a fare i conti con questi temporali, localmente anche intensi a causa del passaggio di un fronte instabile in discesa dal nord Europa. Le zone più a rischio saranno prima i settori di Alpi e Prealpi, con fenomeni che si estenderanno poi rapidamente anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del nostro paese avremo condizioni invece più stabili e soleggiate grazie alla protezione offerta dal campo di alta pressione. Qualche rovescio potrà interessare parte dei settori adriatici durante la giornata di domani, ci fa sapere il meteo.it. Una svolta è attesa a livello emisferico a partire dal prossimo weekend. Già da sabato 13 giugno assisteremo infatti a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa non si limiterà a spazzare via l'instabilità, garantendo quindi il ritorno del sole, ma innescherà la prima vera ondata di caldo di giugno. L'impennata dei termometri sarà provocata da questo doppio fattore: da un lato il richiamo diretto di calde masse d'aria di origine sahariana, dall'altro il fenomeno atmosferico della subsidenza, cioè un lento schiacciamento dell'aria dall'alto verso il basso, che comprimendosi quindi verso il suolo si surriscalda ancora di più. Questa dinamica agirà come una vera e propria cappa, facendo schizzare quindi le temperature su valori ben oltre le medie climatiche. Da domenica sono previste quindi punte massime intorno ai 30-31 gradi sulle pianure del nord, mentre al centro-sud e sulle due isole maggiori sfioreremo i 34 gradi durante le ore più calde al pomeriggio. Insomma, l'estate è pronta a decollare in maniera definitiva su tutta l'Italia.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

This is the last time con i Kin dal 2005 qui su RNC. E allora ci siamo, oggi l'ultimo giorno di scuola e con la fine della scuola e l'inizio poi dell'estate, delle vacanze, per molti adolescenti cambia radicalmente quella che è la quotidianità, meno routine, quindi ritmi, sonno, veglia sicuramente alterati, più tempo trascorso online, meno contatti sociali diretti e maggiore esposizione ai contenuti social legati all'immagine corporea, un insieme di fattori che, secondo gli specialisti dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, può favorire l'emergere o l'aggravarsi di fragilità a livello psicologico, soprattutto nelle ragazze e nei ragazzi più vulnerabili. Durante i mesi estivi, infatti, possono comparire o diventare più evidenti comportamenti associati al disagio emotivo, come l'isolamento sociale, ma anche diete drastiche, allenamenti compulsivi, forte attenzione al peso e all'aspetto fisico anche in vista della cosiddetta prova costume. L'estate viene spesso associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti rappresenta un momento delicato. E quanto dice Denny Menghini, che è responsabile di psicologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, la chiusura delle scuole va a interrompere abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi svolgono una funzione anche protettiva. Allo stesso tempo aumenta l'esposizione ai social network, utilizzati spesso per riempire il tempo, contrastare la noia di giornate meno scandite da impegni, così come ai modelli estetici irrealistici con possibili ripercussioni sull'autostima e sul rapporto col proprio corpo. Studi internazionali evidenziano che durante i mesi estivi gli adolescenti trascorrono mediamente tra i 45 e i 55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo scolastico. In Italia, dicono sempre gli esperti del Bambin Gesù di Roma, in particolare il 30% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana. Insieme all'iperconnessione si registra una significativa alterazione del sonno. Fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto social jet lag. Che cos'è? È un fuso orario, uno sfasamento, con addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore rispetto al solito. Aumenta anche la pressione sull'immagine corporea, appunto l'insoddisfazione per il proprio aspetto, che riguarda circa 3 adolescenti su 10 in Italia, e l'esposizione ai social media, che amplifica il confronto con standard estetici davvero poco realistici. Secondo la Mental Health Foundation britannica, infatti, le immagini viste online inciderebbero negativamente sulla percezione di sé per ben il 40% dei giovani. In parallelo si registra un incremento generalizzato, indipendentemente dalla stagione, dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. All'ospedale pediatrico Bambin Gesù, nell'arco di 5 anni, le diagnosi sono aumentate di oltre il 60%. In particolare tra i più giovani, più 50% tra i bambini sotto i 10 anni e nella fascia 11-13 anni. Per aiutare genitori e caregiver a riconoscere precocemente quindi eventuali situazioni di disagio, gli esperti dell'ospedale Bambin Gesù di Roma riassumono quelli che possono essere i segnali a cui bisogna prestare particolare attenzione, tipo cambiamenti improvvisi nelle abitudini alimentari, isolamento, irritabilità, alterazioni del sonno, ritiro sociale, attività fisica eccessiva, utilizzo prolungato di dispositivi digitali soprattutto nelle ore notturne e ossessione per il peso corporeo, per il calcolo anche delle calorie. Ci sono anche alcune regole utili magari da seguire per affrontare in maniera coscienziosa questo periodo estivo: mantenere orari regolari di sonno anche durante le vacanze, va bene dormire un po' di più al mattino, però non andare troppo tardi a letto la sera, poi limitare l'uso di smartphone e videogiochi nelle ore serali, evitare dispositivi digitali durante i pasti,
favorire attività sportive, tempo all'aperto, prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi dell'alimentazione, non banalizzare o sottovalutare delle frasi negative ricorrenti sul proprio corpo e ancora osservare eventuali segnali di isolamento sociale, incentivare relazioni e attività condivise offline, parlare con i ragazzi senza giudizio né atteggiamenti punitivi e chiedere supporto specialistico eventualmente in presenza di segnali persistenti di un certo disagio. Intervenire tempestivamente è fondamentale, dicono dal Bambino Gesù di Roma. Molti disturbi della sfera emotiva che si riflettono anche sul rapporto con l'alimentazione esordiscono proprio durante l'adolescenza e oggi in età sempre più precoce, come dimostrano i dati. Possono manifestarsi inizialmente con degli segnali sfumati che però è importante intercettare, soprattutto nei mesi in cui i ritmi quotidiani cambiano profondamente.

Pazzi stupidi ragazzi, nuovo singolo di Raff per l'estate 2026, le 10:49 minuti in questo istante, ma alla fine lo sciopero dei treni di domani è stato sospeso oppure no? Beh, pare di sì, è stato sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario, sciopero di 8 ore che era stato proclamato in maniera unitaria per l'11 di giugno dai sindacati confederali contro il bando di gara per l'assegnazione dei servizi intercity. La decisione è arrivata dopo una riunione al Ministero dei Trasporti, il MIT, a cui hanno partecipato i rappresentanti di FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. I sindacati avevano proclamato una estensione del lavoro di 8 ore dalle 9:01 fino al alle ore 17 proprio domani. Questa agitazione è stata sospesa, non è detto però che il peggio sia scongiurato, attenzione, perché al momento resterebbero ancora in piedi gli scioperi proclamati dai sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM per 8 ore. L'agitazione indetta dalla CUB in particolare inizierà alle 3 di notte di domani per terminare alle 2 di venerdì 12, quindi 23 ore dopo. La situazione andrà quindi monitorata. Il Ministero dei Trasporti spiega in una nota di aver ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Ministero dei Trasporti, viene sottolineato, continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini.

con i Duran Duran arriviamo in chiusura della nostra prima ora insieme. Tra pochissimo lo spazio con tutte le novità a cura della nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11. Ci ritroviamo per la seconda ora insieme subito dopo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre, in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio. La tua radio.

Kenny Loggins con Footloose, colonna sonora dal 1984, dell'omonimo film degli anni 80 con protagonista Kevin Bacon. Così ripartiamo all'inizio della nostra seconda parte, insieme la seconda ora con me, Federico Quello del Mattino, fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco la pagina degli esteri, insomma, con le notizie che arrivano dal Medio Oriente e anche dall'Ucraina quest'oggi, tutti gli aggiornamenti questa prima parte di giornata, e poi tanto altro anche nella nostra ultima mezz'ora, con lo spazio sempre per i vostri messaggi 345 32 33 124, oppure attraverso le email diretta @rncweb.it.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme, questa era sabato sera. Allora partiamo dall'Iran perché le forze armate americane da questa notte in realtà stanno attaccando il paese dopo la caduta di un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano al largo delle coste dell'Oman. Il presidente americano Trump ha chiesto una risposta molto potente contro l'Iran. Le forze americane hanno attaccato in diverse ondate delle aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito 21 obiettivi in basi aeree e navali degli Stati Uniti nella regione nell'ambito delle loro operazioni di rappresaglia. Le guardie rivoluzionarie tra l'altro hanno anche dichiarato di aver condotto un attacco con droni contro il quartier generale della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain in risposta a quelle che hanno definito recenti azioni ostili da parte degli Stati Uniti. Teheran condanna i nuovi attacchi militari statunitensi contro l'Iran meridionale in quanto violazione della sua sovranità nazionale e integrità territoriale, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando che l'Iran si riserva il diritto intrinseco all'autodifesa e alla legittima risposta di rappresaglia contro gli attacchi. Secondo Mer, Araghchi avrebbe rilasciato queste dichiarazioni in conversazioni telefoniche separate col suo omologo turco Hakan Fidan e con il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, nelle prime ore della giornata di oggi. Le forze armate israeliane intanto hanno annunciato l'uccisione del capo della rete di trasferimento fondi di Hamas a Gaza, Kader Hamasi, e il suo vice Mohammad Arazin. L'operazione è avvenuta qualche giorno fa, domenica scorsa, ha riferito l'IDF, sostenendo che durante la guerra i due sono riusciti a trasferire decine di milioni di dollari al braccio armato di Hamas nella striscia di Gaza attraverso una rete di decine di cambiavalute operanti in tutta la striscia. Questi fondi hanno permesso ad Hamas di continuare a pagare gli stipendi ai suoi militanti, finanziando la pianificazione e l'esecuzione di attacchi terroristici contro le truppe dell'IDF e i civili israeliani. Le forze di difesa israeliane diramano anche un avviso di evacuazione per due villaggi nel sud del Libano in vista degli attacchi contro Hezbollah. A riferirlo è Times of Israel. Gli abitanti di Gassanie e Umin al-Fuqa sono stati invitati ad allontanarsi di almeno un chilometro alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. Le IDF sono costrette ad agire con la forza, ha avvertito il portavoce dell'esercito. La Cina intanto, che si è detta profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, ha esortato a non intensificare le ostilità dopo gli attacchi di Washington contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero americano. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, smettere di intensificare il conflitto e di aggravare la situazione e adottare misure concrete per allentare e raffreddare le tensioni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante una conferenza stampa. Anche la Russia si dice profondamente preoccupata per la nuova escalation in Medio Oriente, ha esortato le parti coinvolte a mostrare moderazione, accusando Stati Uniti e Israele di aver iniziato l'aggressione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferendosi alla nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran nelle scorse ore. Siamo profondamente preoccupati, ha detto.

detto, per la nuova ondata di scontri armati tra Stati Uniti e Iran, iniziata con l'aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Esortiamo le parti a mostrare moderazione e a cessare immediatamente gli attacchi militari, ha affermato Zakharova, esprimendo la speranza che la situazione si sposti al più presto sul piano politico e diplomatico.

Nuovo singolo anche per LOL Young, questa era From Down Here su RNC. Allora passiamo all'Ucraina. Mosca è tornata ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokubiechevsk nella regione di Samara. Due impianti industriali sono invece andati a fuoco nella regione di Vladimir, nella Russia centrale, dopo un attacco con droni. L'Unione Europea intanto vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, colpendo energia, banche, criptovalute, commercio, pesca e vietando l'ingresso nell'Unione agli ex combattenti russi. Le nostre sanzioni stanno funzionando, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di questa mattina, possiamo partire dal drone ucraino che ha causato gravi danni all'imponente ciclorama del sito di Sebastopoli, una delle principali attrazioni turistiche della città nella Crimea sud-occidentale, lo scrivono le agenzie di stampa russe. Un drone ha danneggiato l'edificio che ospita il panorama alla difesa di Sebastopoli nel 1854-1855. Il tetto è in fiamme, ha scritto il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozayev, sulla piattaforma social Max. Successivamente il governatore ha precisato che 83 persone e 22 mezzi erano impegnati nello spegnimento dell'incendio, classificato di livello 4 su una scala che arriva fino al 5. La situazione è estremamente complessa, ormai è evidente che il capolavoro di Franz Rubaud è stato praticamente distrutto, ha dichiarato Razvozayev. Il ciclorama di Sebastopoli permette ai visitatori di osservare da una piattaforma girevole uno degli episodi più sanguinosi e decisivi della guerra di Crimea, cioè la resistenza delle forze russe all'assedio da parte di una coalizione alleata di truppe britanniche, francesi e ottomane dall'ottobre del 1854 al settembre del 1855. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 181 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno, a renderlo noto le autorità di Kiev, come reso noto all'aeronautica ucraina. A causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali. Le forze armate russe hanno colpito Kharkiv e altre località della regione, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 15, riferisce Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione militare regionale. Mosca ha riferito poi dal canto suo la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Durante le operazioni di combattimento notturne, gli equipaggi radar del gruppo di forza Sever hanno rilevato 72 droni delle forze armate ucraine diretti verso le regioni di confine della Federazione Russa. Le coordinate dei bersagli sono state immediatamente trasmesse agli equipaggi della difesa aerea situati nelle aree in cui si trovavano i velivoli e tutti i droni ucraini rilevati sono stati distrutti, si legge nella dichiarazione. Notizia di ieri dell'uomo ucciso da un'autobomba a Balashikha nella regione di Mosca. È stato identificato, era il generale Damir Davidov, capo del dipartimento missilistico e di artiglieria del Ministero della Difesa russo. E quanto riferiscono siti dell'opposizione russa ripresi dai media israeliani, l'esplosione è avvenuta ieri alle 5:30 del mattino e le autorità locali hanno riferito che una persona è rimasta uccisa, senza però rivelarne ieri l'identità. I leader discuteranno degli sviluppi, gli ultimi sviluppi della guerra della Russia contro l'Ucraina, della situazione in Medio Oriente, della situazione nell'Indo-Pacifico e della pace e stabilità nella penisola coreana. Sul tavolo delle discussioni anche la transizione digitale verde. I capi si confronteranno tra le altre cose anche su come promuovere l'innovazione e la competitività nel settore dell'intelligenza artificiale e il rafforzamento del partenariato digitale Unione Europea-Repubblica di Corea.
Corea firmato nel 2022. La collaborazione nelle tecnologie avanzate, la sicurezza e la transizione energetica, gli sforzi per mantenere entro i limiti di 1,5 gradi centigradi l'aumento delle temperature globali e ancora la transizione verso un'economia più circolare, la cooperazione marittima e la protezione degli oceani.

Anche questa sarà una delle canzoni che ci accompagnerà per tutto il corso dell'estate 2026. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. La canzone si titola Partenope. 11:27 in questo istante, in questo mercoledì 10 di giugno qui su RNC. Tra poco la nostra ultima parte insieme in diretta con me, Federico Quello del Mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito. Tra poco ci occuperemo anche del grande appuntamento dei mondiali di calcio che stanno per partire ufficialmente domani 11 di giugno, che ci accompagneranno per più di un mese questa volta nel bel mezzo dell'estate. Tutte le info tra poco, anche legate alle tre cerimonie di apertura dell'edizione 2026. Vi ricordo anche il 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Biagio Antonacci con You and Me su RNC. Allora, l'inizio dei mondiali di calcio ormai dietro l'angolo, la Coppa del Mondo FIFA 2026 parte domani, giovedì 11 giugno, per concludersi oltre un mese dopo. In genere era sempre un mesetto, su per giù, giorno più giorno meno, invece no, si va oltre fino al 19 di luglio con la finalissima valida per il primo posto per la Coppa che coronerà la prossima nazionale campione del mondo. Questa edizione si svolge in tre stati differenti, tutti collocati nel territorio geografico delle Americhe: il Canada, il Messico e gli Stati Uniti. Quest'anno si ritorna anche al tradizionale calendario estivo, dopo quell'eccezione, no? 4 anni fa, nel 2022, quando in Qatar si scese in campo a metà stagione tra novembre e dicembre. Il Mondiale 2026 sarà, tra l'altro, il più grande di sempre, con ben 48 squadre presenti ai nastri di partenza, che saranno suddivise in 12 gruppi, ciascuno con 4 nazionali al suo interno. A qualificarsi per la fase eliminazione diretta saranno le prime 2 classificate di ogni girone e le 8 migliori terze. Questo numero maggiore di compagini presenti porterà anche all'introduzione dei sedicesimi di finale, che si svolgeranno in gara secca con i classici tempi supplementari, calci di rigore in caso di parità. Per determinare le 8 migliori terze si procederà con questi criteri in ordine di rilevanza: maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le squadre in questione, miglior differenza reti risultante dalle partite del girone tra le squadre in questione, maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre in questione. Se queste variabili non fossero sufficienti, si dovrà tenere conto della differenza reti, del maggior numero di gol segnati, del punteggio più alto per la condotta della squadra in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti. L'ultimo estremo criterio, che cos'è? La monetina? No, non più, cioè la posizione più recente della graduatoria del ranking FIFA maschile. Per quel che riguarda i match a eliminazione diretta, in caso di parità invece dopo i 90 minuti, tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e eventualmente poi calci di rigore. Quali sono i gironi dei mondiali 2026? Allora, ricapitolando il tutto, gruppo A troviamo Messico, Sudafrica, Repubblica di Corea e Repubblica Ceca. Gruppo B, Canada, Bosnia e Erzegovina, Qatar e Svizzera. Nel gruppo C, Brasile, Marocco, Haiti e Scozia. Gruppo D, formato da Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia. Nel gruppo E ci sono Germania, Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador. Gruppo F, formato da Paesi Bassi, Giappone, Svezia e Tunisia. Gruppo G, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Nel gruppo H, Spagna, Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay. Il gruppo I è formato da Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. Nel gruppo G giocheranno Argentina, Algeria, Austria e Giordania. Per il gruppo K, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia. E infine il gruppo L, formato da Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama.

Shakira e Burna Boy con Die Die qui su RNC. Allora, parlavamo dei mondiali, questa era proprio la canzone ufficiale dei mondiali 2026 che iniziano domani, andranno avanti fino a domenica 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. Si giocheranno 104 partite che decreteranno quale di queste 48 nazionali partecipanti diventerà campione del mondo. La 23esima edizione della Coppa del Mondo sarà anche la prima itinerante, tra l'altro, nei tre paesi che ospiteranno il torneo. Si svolgeranno quindi tre cerimonie di inaugurazione con quasi 900 persone coinvolte nella produzione, centinaia di artisti, attori e volontari. La prima cerimonia d'apertura è in programma proprio domani, giovedì 11 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico, due ore prima della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, che inizierà alle ore 21, ore italiane. Tra gli artisti annunciati ci sono J Balvin, Belinda e Alejandro Fernandez, confermata anche la presenza di Shakira, che 15 anni dopo il successo di Waka Waka in Sudafrica canterà il suo inno per i mondiali 2026, appunto Dai Dai. Ironia della sorte, insomma, abbiamo già detto, no? Dai Dai ha il titolo in italiano, è un incitamento che sarebbe stato perfetto per la nostra nazionale. Vabbè, nella canzone c'è anche un riferimento a una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini. Purtroppo, come sappiamo, gli azzurri non ci saranno. Venerdì 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia, che si giocherà alle ore 21 in Canada, è in programma la seconda cerimonia di apertura, dove sono attesi la cantante Veg Dream, Nora Fatei, Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato invece 13 giugno a Los Angeles, prima di Stati Uniti-Paraguay, che inizierà alle ore 3 italiane, si svolgerà la terza cerimonia di apertura con la pop star Katy Perry, il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta. Le tre cerimonie di inaugurazione della Coppa del Mondo 2026 saranno trasmesse in chiaro sui canali della Rai e in streaming gratuito e per gli abbonati su DAZN.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo su RNC a portarci i saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, mercoledì 10 di giugno. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Noi ci diamo appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians, il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata. Il conflitto ha esortato a non intervenire dopo che Washington ieri ha fatto attacchi contro l'Iran in seguito all'attacco di un elicottero statunitense con la conseguente contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici a

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Come consuetudine di questo programma, iniziamo sempre con un brano suonato, ma non solamente così, vogliamo incominciare il programma anche con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto. Difatti un gentile ascoltatore ha scritto dicendo così che la settimana è più bella quando c'è il flashback delle canzoni, cioè sto flashback musicale per tornare indietro alle canzoni. Il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, ARNC Radio Richelino in Blu. Un flash indietro, e per fare questo ci vogliono anche le incisioni a 78 giri. Benvenuti anche oggi con il primo bacio, un mazurka di Vincenzo Tommasi e Squinzano, l'orchestrina del villaggio, per aprire la trasmissione di oggi con questa incisione a 78 giri della Crystal. Buon ascolto anche oggi.

chiaramente, come avete sentito, recupero da una incisione a 78 giri della casa Crystal. Abbiamo ascoltato questa mazurka dal titolo Primo Bacio. L'orchestrina del villaggio ha eseguito questo primo brano e siamo rimasti così in sintonia e anche in fedeltà a quello che è questo nostro programma, che vuole incominciare generalmente con un brano solamente suonato, e qualche volta cerchiamo delle originalità, anche se l'incisione non era proprio perfetta, era comunque molto originale. Una gentile ascoltatrice, la signora Nadia da Torino, vuole la voce di Gino Latilla. La mettiamo subito con una incisione del 1958. Stan e Jones hanno composto I Cavalieri del Cielo, un brano del repertorio americano tradotto in italiano ed inciso nel 1958 da Gino Latilla. Possiamo ascoltare questo brano, I Cavalieri del Cielo, in lingua italiana. Ha avuto molto successo anche da Gino Latilla questa canzone.

aprile del 1958 per questa incisione che abbiamo potuto avere dalla voce di Gino Latilla e coro. Stan e Jones hanno composto questa canzone, I Cavalieri del Cielo. E così ho condensato anche la richiesta della gentile ascoltatrice, la signora Nadia di Torino, che vuole la voce di Gino Latilla. Non l'abbandoneremo per niente la signora Nadia, ascolteremo nel corso dei prossimi programmi ancora la voce di Gino Latilla. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è Muchachita di Cherubini e Pagano, una canzone a tempo di tango inserita anche nel film La zia di Carlo. La voce è di Sergio Lulli, l'orchestra di Celie.

sei tra le rose la mia rosa preferita. Oh muchachita, oh muchachita, sei tra le belle la più bella innamorata. Chi t'ha baciata non può dimenticare. Ma

Abbiamo ascoltato da Sergio Lulli la canzone Muchachita, è un brano che abbiamo ascoltato per la incisione ancora della Columbia, etichetta verde, perché cambiavano i colori delle etichette e delle incisioni discografiche a 78 giri, così per dare un po' di varietà e di senso al tipo di incisione che veniva eseguita. Una canzone che abbiamo ascoltato con Sergio Lulli e Orchestra di Celje. E dopo aver ascoltato Muchachita con Sergio Lulli, non voglio né confondermi né sbagliarmi, perché sono due nomi abbastanza simili, Sergio Lulli e Silvano Lalli. Allora mettiamo subito in onda anche la voce di Silvano Lalli con l'orchestra Bazzizza, incisione che risale al 1943. Castro e Cherubini ha composto Valzer dell'amore, Silvano Lalli.

una buona interpretazione che abbiamo potuto ascoltare ancora dal 1943, chiaramente incisione a 78 giri, con la voce di Silvano Lalli e orchestra Bazzizza. Castro e Cherubini hanno composto Valzer dell'amore. Silvano Lalli, da non confondere con Sergio Lulli, come faccio io magari qualche volta, però cerco poi di correggermi. Il signor Paolo da Torino ha richiesto la canzone Notte e di Re di Enisa. La voce che ha lanciato questa canzone è quella di Tina Allori e orchestra Trio Capinere, o meglio Tina Allori in voce, Trio Capinere che faceva contorno all'orchestra di Nello Segurini. Possiamo ascoltare allora questo brano dal titolo Notte e di, su richiesta del gentile ascoltatore. RNC Radio Nichelino in Blu.

Eravamo con questa canzone Notte e Dì del 1942. La voce era di Tina Allori e Trio Capinere, l'orchestra Nello Segurini. Redi e Lisa hanno composto questa canzone Notte e Dì, canzone che abbiamo messo in onda su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino. Se andiamo al 1945 possiamo trovare l'orchestra Beppe Moietta che accompagna la voce di Nella Colombo. Incisione fatta proprio a Torino nel 1945. Sciorilli e Testoni hanno composto Perduto Amore. Altra versione, o meglio, altro titolo di questo brano è In cerca di te, Nella Colombo.

con questa incisione ci siamo riportati con la fantasia e anche con la musica a Torino nel 1945. Sciorilli e Testoni hanno composto Perduto Amore, altro titolo della canzone In cerca di te, voce di Nella Colombo, orchestra diretta dal maestro Beppe Moietta. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso ha per titolo Paradiso per due di Siciliani e Mari, la voce è quella di Alberto Rabagliati, l'orchestra Bazzizza, anno di incisione per questo brano dal grammofono 1940.

e per coloro che amano la voce di Alberto Rabagliati siamo andati in Paradiso, Paradiso per due di Siciliani e Mari, orchestra Bazzizza, voce quindi di Alberto Rabagliati, 1940. Signor Paolo da Torino ha richiesto O Paese do Sole di D'Annibale e Bovio, un'incisione che risale verso la metà degli anni 70. Possiamo ascoltare questo brano da un grande tenore come Mario Del Monaco e orchestra diretta dal maestro Detto Mariano, O Paese do Sole.

0: Per coloro che amano la canzone napoletana e anche amano la voce di grandi tenori, abbiamo ascoltato questa interpretazione da Mario Del Monaco per la composizione di Dannibale e Bovio, O Paese do Sole. E se c'è il sole c'è anche il cielo e c'è anche il mare. E dopo aver ascoltato Mario Del Monaco possiamo mettere in onda di Giuliani Borella una canzone a tempo di rumba. Sempre avari sono le incisioni a tempo di rumba. Comunque possiamo ascoltare Emilio Livi, orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, incisione della Parlophone, Fra cielo e mare.
1: Perché se davvero non va ben che a me, tu mi porti solamente dove c'è luce, dove c'è gente.

Un'ottima interpretazione questa che abbiamo voluto ascoltare, Fra cielo e mare. Siamo rimasti fra le incisioni della 78 giri del tempo passato e le incisioni un po' più recenti. Giuliano e Borrelli hanno composto questa canzone a tempo di rumba, l'orchestra era quella diretta dal maestro Tito Petralia e la voce era quella di Emilio Livi. Abbiamo ascoltato Fra cielo e mare per questa incisione della Parlophone. Rimaniamo ancora non tanto fra cielo e mare, ma solamente sul mare. Voce molto amata dal nostro pubblico ancora è quella di Francesco Albanese. Secondo qualcuno è di autore ignoto, è la canzone Vieni sul mare, canzone che ci ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino. L'orchestra che accompagna Francesco Albanese e la magica bacchetta che dirige l'orchestra è quella di Cesare Gallino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: E anche oggi abbiamo aperto le finestre sulle canzoni del tempo passato e tante canzoni riguardate il mare e il cielo. Grazie del vostro cortese ascolto. Ci sentiamo tutti i giorni, eccetto al sabato, a RNC Radio Nichelino in Blu in compagnia di Aldo.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia, dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedelità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. La trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediata la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina, sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'ADF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti. Intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn e in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESVI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrara.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo, il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto, Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, a tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Si sente la chiesa delle persone, la storia di questa settimana, indipendenze. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
10: Ciò che di buono si trova nel profondo dell'anima può risalire lungo percorsi a volte bui e costellati di ostacoli e incontrare finalmente la luce. Il viaggio di redenzione di molte vite che sembravano perdute assomiglia molto al tragitto dell'acqua di sorgente. La comunità terapeutica Fonte Viva di Crede, struttura immersa nella verde cintura periferica della città di Belluno, prende il nome da una vena d'acqua utilizzata dall'uomo fin dal Cinquecento. Sorge al centro di un'ampia superficie coltivata e incorniciata dai boschi, e si occupa della rinascita personale e sociale di persone afflitte dalle dipendenze. È gestita dal Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, che ha avviato l'attività di recupero negli anni Ottanta, nel pieno dell'emergenza sociosanitaria del boom dell'eroina. L'anima di questa missione di salvezza, eroina. L'anima di questa missione di salvezza è Don Gigetto De

0: quali sono i limiti, i pregi, soprattutto le strade che deve sbarrare per non tornare indietro, e si riorganizza per portare avanti i propri compiti giornalieri, che sono molto importanti. Qui si cambia con le piccole cose.
1: Nella vita di una persona contano il benessere interiore, l'amore di amici e parenti e la salute psicologica e fisica, ma senza il lavoro non può esserci, per chi sta ricostruendo la propria esistenza, la completezza del riscatto. Il CEIS di Belluno aiuta tossicodipendenti e persone svantaggiate nell'inserimento lavorativo attraverso le sue cooperative Integra e Cosomi. Dario è stato assunto da quest'ultima. Ha 47 anni, un passato da vetraio, un cammino caratterizzato da dipendenze e ricadute. Oggi coordina l'attività della produzione orticola per l'uso interno alla comunità e la rivendita al mercato cittadino.
2: Vengo da Venezia, facevo il vetraio prima, sono circa più di un anno che sono qui in comunità. Sto riscoprendo che mi piace lavorare in orto, mi ha dato questa possibilità Sandro, il datore della Cosomi. La comunità a me ha dato tanto, sta dando tanto, mi sta facendo ritrovare la mia vita che stavo buttando via.
1: Ma cosa significa comunità? Semplicemente condividere gli stessi spazi oppure anche prendersi cura degli altri in un sistema di mutuo aiuto tra pari? Nella struttura di Crede si è sposata la seconda linea, con l'aiuto di professionisti che, come la psicologa Gioia Bordin, seguono e indirizzano il percorso individuale di chi ha trovato la forza di chiedere aiuto.
3: Si propone proprio la presa di responsabilità, l'assunzione di responsabilità anche nel gruppo, in relazione anche ai nuovi ingressi. Quindi notiamo sempre come le persone poi arrivate alla fine del percorso tendono ad accompagnare i nuovi arrivati verso l'introduzione di una consapevolezza di cosa significa davvero vivere la comunità.
1: La comunità sorge in una posizione privilegiata, leggermente più in quota rispetto all'ampia vallata che le si apre davanti. Da lì si vede tutto, probabilmente anche il proprio futuro. È tutta una questione di consapevolezza personale. Don Gigetto, seduto su un muretto perimetrale, racconta una storia molto significativa.
0: Questo lo chiamo muro del pianto, ma non il pianto di dolore, il pianto di gioia. Esco da un incontro e trovo una persona qui che guarda da quella parte, dietro le mie spalle, e sente i miei passi, si gira e vedo che sta piangendo. Era una persona che aveva finito da 4-5 anni il programma ed era tornato qui e aveva guardato, era pieno di emozione perché aveva realizzato il sogno della sua vita ed era gratissimo. Perché questo ambiente ha una struttura particolare, questo è il nostro ambiente di vita, dentro noi cambiamo, giù c'è la città di Belluno, la società che ci attende, poi ci sono le montagne, oggi sono anche le nuvole, oltre i sogni, quindi il percorso è completo.
4: Si sente la chiesa delle persone.
5: RNC in blu.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà nata proprio

0: per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
1: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane, in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, ad alimentare le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

We got news.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: pomeriggio da Antonella Mitola, il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16:30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. E intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
1: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ore italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a Quelle Mani, Mozambico, venerdì 12 giugno, i funerali di Osorio Sitor Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di Quelle Mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tanti

0: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.
1: La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: This is gonna be crazy.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat, di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Fra poco l'incontro con le realtà caritative, questa sera alle 19:30 a Barcellona alla messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia.
2: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile, più 1,3% sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che la dinamica positiva è trainata dai beni intermedi e di quelli strumentali, mentre le variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: a Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.
1: Per niente sta

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustino. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat. Rivolgendosi ai detenuti ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
2: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn e in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è vita. Difendila.

0: Mai come oggi abbiamo coscienza del valore di ogni vita. E nello stesso tempo, mai come nel nostro mondo, la vita, e non solo quella dell'uomo, ma anche quella degli animali, delle piante, dell'ecosistema, è messa in disparte, schiacciata, non considerata. La difesa di ogni forma di vita è però l'unica speranza del mondo. Hermann Hesse ce lo ricorda quando afferma: dove si crea un'opera, dove si continua il sogno, dove si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si apre una breccia nell'oscurità del tempo. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Ogni bambino costituisce la presenza più bella e anche la più meravigliosa dell'amore di Dio nel mondo. Sorprende dover dire che fu un bambino non ancora nato, Giovanni, nel ventre di Elisabetta, che riconobbe per primo la presenza di Cristo. Gesù ha detto che noi siamo molto più importanti agli occhi del Padre dell'erba, degli uccelli o dei fiori del campo. E ha detto anche che se il Padre si prende cura di tutte queste cose, molto più lo farà della sua stessa vita in noi. Egli non può ingannarci, perché la vita è il maggior dono di Dio agli esseri umani e l'uomo è stato creato a immagine di Dio. La vita appartiene a Dio e noi non abbiamo il diritto di distruggerla.
0: Dalla lettera al figlio del poeta turco Nazım Hikmet. Non vivere su questa terra come un inquilino, oppure in villeggiatura nella natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. Ama la nuvola, la macchina, il libro, ma innanzitutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che si secca, del pianeta che si spegne, dell'animale infermo, ma innanzitutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia, che l'ombra e il chiaro ti diano gioia, che le quattro stagioni ti diano gioia, ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Abbiamo salvato migliaia di vite. Abbiamo inviato questo messaggio alle cliniche, agli ospedali e ai posti di polizia. Per favore, non uccidete i bambini. Li prendiamo noi. Le nostre case sono piene di bambini, tanto che la gente a volte fa questa battuta. Madre Teresa parla sempre di controllo delle nascite, ma lei non lo mette in pratica. Ogni giorno ha sempre più bambini. C'è sempre qualcuno che dice alle madri in difficoltà: vieni, ci prenderemo cura di te, troveremo una casa per tuo figlio. E abbiamo un numero enorme di richieste di adozione da parte di coppie che non riescono ad avere figli. Non riesco a dirvi che cosa può portare il bambino in queste famiglie senza figli. Nel momento in cui arriva nella loro vita, si irradia la gioia.
0: Preghiamo con Madre Teresa.
1: Signore, dona alle future mamme gioia, coraggio e forza per mettere al mondo nuove meraviglie. Fa che siano orgogliose e riconoscenti di essere le più ricche delle creature, le madri dei loro bambini. Dona il tuo amore a tutte le future mamme affinché lo possano trasmettere al loro bambino non appena nascerà. Allora egli si sentirà desiderato e amato e impiegherà la sua vita per portare il tuo amore alla gente su questa terra.
0: dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Noi sappiamo che dalla morte siamo passati alla vita. La prova è questa, che amiamo i nostri fratelli. Chi non ama il prossimo è ancora sotto il dominio della morte. Chi odia il suo prossimo è un assassino. Voi lo sapete, se uno uccide il prossimo, la vita eterna non rimane in lui. Noi abbiamo capito che cosa vuol dire amare il prossimo, perché Cristo ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Se uno ha di che vivere e vede un fratello bisognoso, ma non ha compassione e non lo aiuta, come fa a dire «Io amo Dio»? Figli miei, vogliamoci bene sul serio, a fatti, non solo a parole o con bei discorsi. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Per Dio, ogni vita è preziosa, in qualsiasi circostanza. Tu sei preziosa ai suoi occhi, degno di onore. Non dimenticarlo mai.

0: Siamo a New York, nel 1985. In tutto il mondo si sta diffondendo un nuovo morbo, la peste del XX secolo, l'AIDS. Un quarto degli americani vittime di questa grave malattia vive nella capitale. Sono 2140 le persone colpite in quell'anno. Molti ospedali rifiutano di curare questo genere di malati. Quando li ricoverano, li isolano come appestati, o peggio, li situano nei vari reparti, esponendoli a ulteriori infezioni. Madre Teresa inizia in quell'anno una serie di visite alle sue case in America. A New York, già dal 1971, ha aperto un centro di soccorso in cui si distribuiscono cibo e indumenti ai tossicodipendenti e ai poveri. Il cardinale John O'Connor chiede alla Santa di Calcutta se accetta di inviare le sue suore per curare quei malati rifiutati da tutti. Le dice che ha già trovato e ristrutturato un locale di 5 piani nel cuore del Greenwich Village. Madre Teresa, con l'istinto infallibile che per tutta la vita l'ha guidata verso la sofferenza, accetta. Afferma più volte:
1: ogni malato di AIDS è un'incarnazione di Cristo. I poveri di questi paesi sono spesso più diseredati e più abbandonati che in India.
0: E ancora:
1: oggi la gente ha fame d'amore. L'amore è l'unica risposta alla solitudine. Ecco perché veniamo in paesi come l'America. Qui la gente soffre in maniera terribile per la solitudine, la disperazione, la mancanza di prospettive. Non sa più sorridere. Ha dimenticato la bellezza dei rapporti umani. Che cos'è l'amore umano? Ha bisogno di qualcuno da cui sentirsi compresa e rispettata.
0: Nel Natale di quell'anno inizia l'attività della nuova casa di accoglienza. Suore indiane dalla pelle scura, vestite di un semplice sari di cotone, con i piedi nudi nei sandali, qualche secchio per le pulizie e qualche straccio, scendono all'aeroporto di New York per dare una mano a quei reietti di cui il ricco occidente non sa che fare. Paradossalmente, il cosiddetto terzo mondo viene in aiuto al primo mondo. Madre Teresa, alla costruzione di Washington Street, ha già dato un nome: Gift of Love, ossia dono d'amore. Ha dato un nome anche ai vari piani e alle varie camere del vecchio edificio. L'unica decorazione della casa è un manifesto che ha affisso personalmente sulla parete d'ingresso: l'inno alla vita. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Gesù, fa che il suono della tua voce riecheggi sempre nelle mie orecchie, perché io impari a capire come il mio cuore, la mia mente e la mia anima ti possano amare. Concedimi di accoglierti negli spazi più nascosti del mio cuore. Tu, che sei il mio unico bene, la mia gioia più dolce, il mio vero amico. Gesù, vieni nel mio cuore. Prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare.
0: Ha scritto Wisława Szymborska. Un miracolo comune, l'accadere di molti miracoli comuni. Un miracolo normale, l'abbaiare di cani invisibili nel silenzio della notte. Un miracolo fra tanti, una nuvola piccola e lieve, ma che nasconde una grande e pesante luna. Più miracoli in uno: un cipresso riflesso sull'acqua e che sia girato da destra a sinistra e che cresca con la chioma in giù e non raggiunga affatto il fondo, benché l'acqua sia poco profonda. Un miracolo all'ordine del giorno: venti abbastanza deboli e moderati, impetuosi durante le tempeste. Un miracolo alla buona: le mucche sono mucche. un altro non peggiore. Proprio questo frutteto, proprio da questo nocciolo. Un miracolo senza frac nero e cilindro. Il levarsi in volo di bianchi colombi. Un miracolo, e come chiamarlo altrimenti? Oggi il sole è sorto alle 5:14 e tramonterà alle 20:01. Un miracolo che non stupisce come dovrebbe. La mano ha in verità meno di 6 dita, però più di 4. Un miracolo. Basta guardarsi attorno. Il mondo onnipresente. Un miracolo supplementare, come ogni cosa. L'inimmaginabile è immaginabile. Preghiamo con Madre Teresa.
1: O Signore, noi ti ringraziamo per il tempo. Quando tu lasci cadere la pioggia, noi ti ringraziamo. Quando tu fai splendere il sole, noi ti preghiamo. Quando tu scateni la tempesta, noi confidiamo in te. Quando ci fai sentire il freddo, noi cerchiamo il calore del tuo amore. O Signore, creatore del sole, della luna e delle stelle, del vento, delle tempeste e del mare, noi sappiamo che al centro di tutto, lì tu sei, insieme con noi.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: Buonasera, questi titoli: il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa, la Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
1: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, e grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. È il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. I iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti. Ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana a missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte: in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Sidone oggi pomeriggio e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kheborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino. Ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Piera Achille Dolfini, linea allo studio.
0: E ora la politica, al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi. Così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in commissione finanza un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
6: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise terra approvato in commissione finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia in provincia di Torino mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024. Su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
8: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, Linea allo studio.
0: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
9: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
0: E in chiusura uno sguardo alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo una buona...
10: RNC, note di classica.

0: Sí, ¿os he visto solo dos? Sería que esto se doveva leggere dal titolo, però no, perché facciamo un conjunto, non si può.
1: Ah, è vero, guarda questa offerta di altri ricordi.
0: Sto prendo, ma sì, non mi vendo il nome, sì.
1: 7, 5, però bene, sempre per il

Benvenuti a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Iniziamo la celebrazione con il canto 559.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci presentiamo di fronte al Signore, chiediamo, come si suggerirà il Vangelo, che anche questo giorno sia un giorno in cui il Signore si avvicina a portare a compimento la nostra vita, a dare senso a tutto ciò che viviamo. Riconosciamo che ogni tanto ci perdiamo, ogni tanto pensiamo un po' troppo a noi stessi e abbiamo bisogno del suo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio.

Tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici. Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio. Grazie.

0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: In questi giorni stiamo ascoltando nella prima lettura il racconto della vita di Elia, un grande profeta, considerato forse il più grande tra i profeti, che deve affrontare diverse situazioni difficili, e attraverso queste situazioni si intuisce come diventa sempre di più quello che si fida di Dio. Ieri abbiamo sentito di quell'episodio in cui incontra una vedova in un tempo di carestia e attiva la sua generosità. Oggi si trova a vivere una situazione molto particolare, perché deve quasi sfidare dei falsi profeti, erano parecchi. Nel periodo in cui vive, Elia è rimasto l'unico ad annunciare il vero Dio, e tanti altri che si presentano come profeti, ma in realtà non lo sono, cercano di raccontare un altro Dio. E allora parte questa strana sfida in cui Elia invita questi avversari e gli dice: facciamo così, prepariamo un sacrificio, come si faceva al tempo con gli animali. Però normalmente si preparavano sopra la legna, si metteva lì un animale e poi si dava fuoco, e questo era il segno del sacrificio. Elia fa la proposta, dice: prepariamo tutto e poi ognuno invocherà il suo Dio e chiediamo che sia Dio ad accendere il fuoco. Parte la sfida, questi falsi profeti fanno di tutto, si muovono di continuo, si mettono ad urlare, chiedono che Dio intervenga e non interviene. Elia quasi li prende in giro, dice: forse il vostro Dio è in vacanza, forse è un po' distratto in questo periodo, forse ha altro da fare. Poi fa lui la stessa cosa, addirittura con la sicurezza di chi si sente dalla parte giusta. Dice che fa bagnare più volte in modo che proprio nessuno possa avere dubbi, poi prega Dio e Dio accende quell'olocausto. È un episodio molto particolare, no? Forse quasi esagerato, che però ci fa intuire forse di quest'uomo che non è esattamente l'uomo fortissimo. Se uno poi legge gli episodi successivi, è anche un uomo che va in crisi, Elia, che vive le sue difficoltà, ma in questo momento è uno che si fida di Dio, semplicemente di quello. Dice: mi fido di te. E forse diventa suggerimento per noi, no? Possiamo affrontare nella nostra vita tante difficoltà, a volte c'è addirittura qualcuno che un po' ci sfida sul piano della fede, che magari ci ridicolizza un po', che ci prende in giro. Poter dire: io metto tutta la mia fiducia nel Signore, non per fare chissà quale crociata, no? Ma per dire: tutta la mia fiducia è in te, Signore. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa dovrò affrontare, mi fido di te, ma mi fido come uno che sa già di essere ascoltato, che sa che il Signore non ci abbandona mai. È un esercizio che ci insegnano i santi, no? Ma che ci insegna tutta la Bibbia. Pensate se noi potessimo farlo, ma qualcuno di sicuro lo fa, no? Che ci alziamo al mattino e poi dire: io, Signore, per tutta questa giornata mi fido di te, so che tu ti prendi cura della mia vita, che la mia vita non è abbandonata. E vuol dire iniziare a comportarsi alla luce di questa fiducia. E lì affronta una cosa impossibile. A un certo punto il testo dice che erano 450 i suoi avversari, no? Non c'è una dismisura totale, uno contro 450, chi l'avrebbe mai fatto? Eppure dà l'idea di una serenità che gli viene da quella fiducia. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti ad alimentarla, no? Giorno per giorno, questa fiducia in Lui. E forse riconoscendo, come dice il Vangelo, che passa attraverso cose molto semplici. Gesù dice: non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma sono venuto per dare pieno compimento. Se qualcuno trasgredisce anche i minimi precetti e insegna ad altri a farlo, è minimo. Chi li segue e insegna ad altri a seguirli verrà considerato grande nel regno dei cieli. A volte facciamo tanta teoria, no? Su quello che dobbiamo fare o che non dobbiamo fare. Esiste una semplicità di chi può dire: Signore, mi fido di te e faccio quello che tu mi hai detto di fare, quello che in questo momento della mia vita ho capito fino a dove sono arrivato adesso, e se ho capito che il bene è fatto in un certo modo, faccio il bene, e che se alcune cose è meglio non farle, non le faccio, senza ogni volta montare su i massimi sistemi alla fine per giustificare le mie piccolezze, no? O per non prendermi degli impegni perché penso che siano di qualcun altro. Poter chiedere al Signore che ci mantenga semplici forse è una buona preghiera, perché è nella semplicità che noi riconosciamo la sua grandezza, che lui è il tutto della nostra vita, che possiamo affidarci a lui giorno per giorno e addirittura poter trovare la forza di affrontare le situazioni più difficili, quelle impreviste, quelle che non pensavamo di dover affrontare, ma sempre con la stessa fiducia, da poter dire: so, Signore, che tu non mi abbandoni mai.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché siano fedeli alla parola di Dio e la annuncino sempre con verità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il popolo ebreo, perché veda nel Cristo il compimento pieno alla sua attesa di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i responsabili della vita pubblica, perché nella loro azione legislativa rispettino sempre i diritti e la coscienza degli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i sofferenti, perché docili all'azione dello Spirito Santo collaborino alla salvezza del mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché non si esaurisca nell'osservanza sterile dei precetti, ma viva costantemente la legge dell'amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Vogliamo anche ricordare i nostri defunti, in modo particolare oggi preghiamo nella trigesima per Caforio Paolina, negli anniversari per Armando Giuseppe, Barbieri Rosa, lo schiavo Maria Grazia. Preghiamo anche il suffragio dei defunti, delle famiglie Pescolla e Frattangelo, e di Carullo e lo schiavo. Ricordiamo Siriani Santo e la corte Francesco. E affidiamo anche ai defunti che stiamo accompagnando in questi giorni, in modo particolare Maurizio Paolo ed Emilia Milesi. Per loro preghiamo. Ricordiamo anche il nostro seminarista Irving, che ha fatto servizio nelle nostre parrocchie, che sabato diventerà sacerdote e verrà ordinato dal nostro vescovo. Affidiamo la sua vita, la sua generosità, mettersi nelle mani di Dio, e affidiamo tutto il suo futuro ministero. Per questo preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua
0: vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono tormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la veglia del tuo volto. Che noi tutti abbiamo misericordia, dona di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Gloria al Regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena.

0: preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo, questa settimana, domani, giovedì 11 giugno, alle ore 21, ci sarà una messa nella cappella di San Quirico in via Superga. In questi giorni cade la memoria liturgica di questo santo e, come tutti gli anni, lo celebriamo in questa chiesetta che abbiamo a Nichelino. Ore 21, domani sera alle 20:30 c'è il rosario. E poi, come vi accennavo prima nella preghiera, sabato viene ordinato sacerdote Irwin per le mani del vescovo. La celebrazione sarà in Duomo a Torino, inizierà alle 15:30. Se qualcuno volesse partecipare, ovviamente si può fare, conviene arrivare un po' prima. Tutti quanti possiamo comunque accompagnarlo nella preghiera in questa tappa così importante per la sua vita. Con lui saranno ordinati altri due sacerdoti e quindi anche un momento importante nella vita della nostra diocesi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Buonasera a tutti.
2: Canto numero 593.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: di Giacomo Puccini, dall'atto secondo di Madame Butterfly, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Régine Crespin e Leontine Price.
1: RNC presenta
2: Chiesa, Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sinceri di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, l'appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
4: Ciao, buongiorno, come stai?
3: Bene.
4: Sono a questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
3: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
4: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché in Madrid ovviamente era fine settimana, quando il Papa è arrivato erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
3: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
4: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare frente al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
3: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
4: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2, per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile. Io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo, non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato dappertutto. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi da tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo sia molto allontanato della fede, ma che è una fede alla fine alla radice di questo paese.
3: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
4: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento a questa richiesta di accoglienza. Non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, ti avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dalle loro paese. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente del proprio di ricevimento, un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire, scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
3: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Inés, io ti ringrazio moltissimo.
4: Grazie a te, ciao caro.
3: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
1: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere, ad esempio, le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale.
3: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
5: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo

0: fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
1: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
0: Beh, anzitutto il problema della logica è che la finanza, per la finanza è pericolosa. Se dimentica, deve avere chiaramente, la finanza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo. E se quindi diventa un vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
2: L'ultima pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo a Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
3: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
2: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era anche, glielo chiedo, chi era anche per lei?
3: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
2: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
3: C'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
4: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, Beata Maria Laura,
3: certo.
4: Oggi.
3: Ci sono i santi della nostra diocesi, io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire, infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
5: Tra l'altro oggi è proprio il 5° anniversario della Beata,
3: sì,
5: Maria Laura.
3: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza, nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
2: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
6: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi una volta.
2: E cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
6: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche

0: i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva come succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
1: Quindi, oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
0: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita tutta di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno che voleva in mezzo, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, umili, umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli, agli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
1: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
2: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
1: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
2: Mette un po' di inquietudine, perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine, e quindi che forse quello che tante volte annunciamo, cioè che Cristo cammina insieme con noi, poi in questo caso sentirlo, toccarlo è un pochino ti spaventa. Capisci i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire: se così è, corriamo.
1: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Apeciti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
3: Chiesa e comunità.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
6: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà, cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
7: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco o dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
6: Grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
8: Una Chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
5: I fondi dell'8 per mille sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
8: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una Chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
6: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Filippo Canoro ha vinto la 39esima edizione del premio Italo Calvino dedicato agli esordienti con il testo Il sogno di un altro. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri al Circolo dei Lettori di Torino, città dove torneremo più tardi per altre notizie. Questo è In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti. Partiremo tra poco con la prima notizia. Andiamo a Barcellona, oggi lo sapete c'è il Papa in visita pastorale nella città catalana, nella capitale catalana, anche per inaugurare la Sagrada Famiglia finalmente completata, e parleremo proprio di questo edificio particolare che diciamo ha impiegato parecchi anni per essere completato. Poi però parleremo anche di molto altro, altre polemiche nel mondo della cultura e dello spettacolo, alla Scala per esempio, vi racconterò perché il rincaro dei biglietti è il tema. Ma iniziamo con la musica, c'è Michael Bublé, Hollywood.

Hollywood, Michael Bublé. Oggi una delle poche giornate in cui le notizie non ci portano a parlare di cinema e comunque dalle parti di Hollywood e della California. Andiamo in Catalogna, a Barcellona, dove appunto oggi c'è stata l'inaugurazione della cattedrale di Barcellona, la Sagrada Famiglia, i cui lavori sono cominciati nel 1882. Ci è voluto un po' di tempo, però se ci pensiamo non è una cosa così rara. In Italia abbiamo delle chiese straordinarie che però per essere completate hanno avuto bisogno di anche 2-3 secoli, forse a volte ancora qualcosa di più. Qualcuna non è stata completata. Io vengo da una città, Bologna, dove la chiesa principale nella piazza maggiore, quella di San Petronio, è incompiuta e rimarrà tale. Comunque andiamo a Barcellona, parliamo della cattedrale della Sagrada Famiglia. Leone non è venuto semplicemente a benedire la fine di un'opera, è qui per partecipare alla storia della Sagrada Famiglia, dice Chiara Curti alla stampa. Lei è un'architetta trapiantata a Barcellona, ha scritto una biografia di Gaudì che rovescia un po', diciamo, la prospettiva. Non parte dalle opere per spiegare e raccontare la vita, ma dalla vita per raccontare le opere di Gaudì, e in particolare una caratteristica che aveva Gaudì, l'avevano anche altri autori a dire la verità, insomma, però diciamo che quasi tutte le opere di Gaudì, soprattutto quelle di architettura civile, sono rimaste incompiute. Quindi nessuna delle opere che lui ha iniziato poi è stata portata da lui a termine, l'hanno completata poi altri successivamente. E questa è un'altra, diciamo, curiosità dell'autore di questa di questo progetto della Sagrada Famiglia, che sicuramente è una delle degli edifici più iconici per quanto riguarda la città di Barcellona. Ora c'è da dire che con il completamento della ultima torre, la Torre di Cristo si chiama così, è diventata la chiesa più alta del mondo. Ora Leone oggi appunto ha benedetto questo maestoso tempio completato dopo più di 100 anni di lavori, e adesso diciamo continua il viaggio pastorale del Papa, che andrà poi alle Canarie, dove si occuperà anche di un tema assolutamente attuale. Anche lì c'è il problema dei migranti e della rotta atlantica. Ma tornando a Barcellona, ieri ha avuto una veglia allo Stadio Olimpico, il Bernabéu, con i ragazzi e le ragazze di Barcellona e della Catalogna, con i quali ha dialogato, ed è interessante vedere che cosa chiedono i ragazzi al Papa. E si è parlato di tematiche attualissime: i femminicidi, la depressione, la paura di fallire. È interessante la risposta, secondo me: l'idolatria del profitto e del rendimento, la frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, il culto della propria immagine sono anestetici per addormentare la coscienza e adattarla a una certa idea di società. In questo modo il Papa ha denunciato una situazione di ingiustizia e povertà esistenziale che c'è nel mondo e soprattutto per la generazione più giovane. Prima di raggiungere Barcellona, come forse avete sentito dalle notizie, il Papa ha voluto incontrare la star portoricana Bad Bunny, che negli Stati Uniti è anche simbolo della lotta contro l'ICE di Trump, quella che va a prendere a caso persone che sembrano non essere abbastanza americane per portarle in questi centri di detenzione dove non si capisce esattamente cosa succeda. Qualcuno di questi che non ha i documenti viene rispedito al confine, altri invece che vengono presi per sbaglio vengono rilasciati senza tante scuse dopo giorni di detenzione ingiusta. Ora è un segnale molto chiaro anche questo, no? Quello del Papa di voler incontrare Bad Bunny, che è una pop star, ma che comunque oltre alla sua musica ha un messaggio molto chiaro, ecco, nei confronti del presidente degli Stati Uniti.

ricordate quella battuta, mi sembra fosse di Trilussa, riguardo alla statistica? La statistica è quella cosa per cui se io mangio due polli e tu nessuno, abbiamo mangiato un pollo a testa. Ecco, questa cosa ci torna utile per questa notizia che ci porta alla Scala di Milano, dove c'è stata una protesta per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei biglietti, soprattutto i prezzi dei biglietti del loggione. Cos'è il loggione? Sono i biglietti, diciamo, più popolari, meno costosi, comunque costano, però insomma meno costosi, dove vanno gli appassionati di opera, che sono sostanzialmente, da una parte molto esperti, molto preparati, perché sono amanti del genere, e dall'altra sono milanesi doc soprattutto, ecco. Allora, negli ultimi tempi, ci racconta Alberto Mattioli sulla Stampa di oggi, i teatri d'opera italiani sono pieni di polemiche e scontri, pensiamo alla Fenice con Beatrice Venezzi, adesso tocca al loggione della Scala. Lunedì, alla prima della Carmen, è stata lanciata una pioggia di volantini dai loggionisti che si ribellano contro il rincaro dei prezzi dei posti più popolari, quelli che usano loro, rincari, ma c'è anche un'altra mossa subdola secondo loro, cioè riclassificare 36 poltrone, le migliori della seconda galleria, quelle più avanti, diciamo così, in prima fila, prima e seconda fila, con un prezzo maggiorato, quindi quelle prime due file entrano a far parte del blocco del colore del prezzo un po' più alto, ecco. Quindi che cosa succede? Che se uno si vuole abbonare a quelle poltrone, quelli che si abbonavano tradizionalmente, prima pagavano 800 euro, adesso 1050, quindi un aumento del 31,25%, che non è un aumento da poco. Sono aumentati solo quelle fasce, quelle delle gallerie, dei loggioni, ma non sono aumentate le platee, che invece sono quelle di solito più costose, del pubblico più facoltoso, diciamo così, più ricco. E allora molti si chiedono, è un caso oppure si vuole espellere dalla Scala il pubblico tradizionale, quello più competente, che magari è anche più critico quando qualcosa viene fatto male, per far posto a quello più turistico, cioè appunto un pubblico meno diciamo pretenzioso, che però ha tanti soldi e non si preoccupa di spendere di più per andare anche in galleria, purché sia la Scala. C'è stato anche un refuso, tra l'altro, nell'aumento dei prezzi. Hanno messo un aumento del prezzo per i disabili a 270 euro, ma hanno già detto dalla comunicazione del teatro che è un errore, che verrà aggiustato subito sul sito, e anzi dal prossimo anno scenderà ulteriormente. E poi si difendono dicendo, ma parliamo soltanto di 36 posti su 531, questo aumento, questo ritocco del prezzo. In media, prima la galleria costava 45,50, adesso costa 46,94, quindi quasi 47, e quindi la crescita media è di 1,48 euro a posto. Questo è quello che dicevo prima della statistica. Sì, se contiamo tutta la galleria, il dato è questo, se contiamo solo quei 36 posti, l'aumento, come dicevamo prima, del 31%. Cos'altro possiamo dire? Che c'è un discorso da affrontare sulla questione dei prezzi, sul fatto di mantenere l'accesso più facilitato agli appassionati, soprattutto agli appassionati di Milano. E quindi si è parlato, si parla, si studia di un'ipotesi di agevolare i residenti milanesi nell'acquisto dei biglietti. È una cosa che però in realtà sarebbe vietata dalle leggi europee, bisognerebbe trovare un modo per aggirare questa situazione. Il perché degli aumenti, dicono dalla Scala, sì, dobbiamo trasferire molte maestranze nella nuova sede del Rubettino, che però è stata pagata dal ministero, ma non il trasferimento, il trasloco è a carico del teatro. E poi ci sarà una ridiscussione dei contratti di lavoro, questo porterà probabilmente a aumenti che loro preventivamente caricano, però in questo caso solo sui loggionisti.

polemica in polemica, andiamo di nuovo a parlare dei festival culturali, dove ci sono stati appunto recentemente degli screzi, possiamo dire, con Harry De Luca, scrittore, e la manifestazione culturale di Salerno, dove lui è stato declassato perché ha espresso delle posizioni riguardo a Israele che non erano evidentemente in linea con diciamo la direzione artistica, possiamo dire. Pier Giorgio Di Freddi, matematico, ha detto di essere stato escluso dal Festival della Comunicazione di Camogli a settembre, dove era ospite fisso dal 2017. Fanno sapere dal festival che in realtà non è ancora deciso tutto, che il palinsesto non è chiuso, che non si sa. Intanto lui si aggiunge alla lista, no? Anche a Harry De Luca e a quella lista di espulsi dalle manifestazioni culturali per varie ragioni. De Luca è recentemente rifiutato al Festival della Letteratura di Salerno dopo che il suo intervento era stato declassato da prolusione a contributo ordinario. Lui ha detto vabbè, allora se è così non vengo, che ha portato poi a seguirlo alcuni altri intellettuali: Paolo Flores d'Arcais, Marco Lodoli, Stefano Bartezzaghi. Il paradosso giace nelle ragioni che hanno portato alla rinuncia di De Luca e all'allontanamento di Di Freddi. Loro due hanno due opinioni molto diverse su Israele, uno è sionista, l'altro è antisionista. Il matematico ha ironicamente invitato De Luca ad animare il festival dei banditi, cioè di quelli che sono stati banditi dai festival culturali. Comunque non è la prima volta, come sappiamo, ne abbiamo viste negli anni tante di situazioni del genere. Per esempio l'anno scorso a Più Libri Più Liberi, la fiera dell'editoria indipendente a Roma, c'è stato il caso della casa editrice Passaggio al Bosco, che era una casa editrice con simpatie nazifasciste e antisemite. L'anno prima, sempre in quella manifestazione, il filosofo Leonardo Caffo rinunciò al suo intervento dopo che era stato accusato, all'epoca non c'era ancora stata la sentenza e il processo era in corso, ma comunque era accusato per maltrattamenti e violenza a danno dell'ex compagna. Ma a Francoforte, per esempio, la Buchmesse, la Fiera del Libro, nel 2023 rinviò la premiazione della scrittrice palestinese Adania Shibli per motivi di opportunità storica, cioè lo scoppio della guerra con Israele e l'esigenza di dare spazio alle voci della comunità ebraica. Sempre nel 2023 la ministra della famiglia Roccella non riuscì a parlare a causa delle proteste di attivisti e femministe alla presentazione del proprio libro al Salone del Libro di Torino. Ancora prima, 2019, ci sono state le frizioni con la partecipazione della casa editrice vicino a Casa Pound Altaforte, che sempre a Torino al Salone, che portò molti intellettuali ospiti a non partecipare, e si arrivò poi all'esclusione della casa editrice dalla manifestazione. Insomma, non era la prima volta, non è la prima volta, temo che non sarà l'ultima, però forse bisognerebbe anche domandarsi: davvero non riusciamo a confrontarci con opinioni in realtà anche molto distanti da noi senza arrivare all'espulsione e fondando tutto sul dialogo? Forse col dialogo si può anche dimostrare la fallacia delle opinioni che non condividiamo.

Adesso parliamo della casa editrice Oepli, che ha perso il suo capostipite Ulrico. Carlo Oepli è morto ieri a Milano, 91 anni, ha passato le sue giornate nell'ufficio sopra la libreria di famiglia, due passi dal Duomo, e apparteneva alla quarta generazione della dinastia che ha legato il nome al libro, alla divulgazione scientifica, alla formazione tecnica di molti italiani. Era questo soprattutto il genere che Oepli pubblicava, un'impresa fondata dal primo Ulrico nel 1870, che decise di arrivare dalla Svizzera e aprire nel centro di Milano una piccola libreria che piano piano divenne un marchio editoriale molto importante, anche la libreria un punto d'incontro di intellettuali e studiosi. Con la sua morte si chiude una vicenda familiare lunga oltre un secolo e mezzo, ma anche un capitolo della storia editoriale italiana, che arriva proprio quando le vetrine hanno definitivamente chiuso. Il locale deve essere liberato entro il 30 giugno e la società di cui Ulrico è stato presidente è stata messa in liquidazione dopo un lungo contenzioso tra lui e i tre figli e contro il cugino Giovanni Nava, che detiene il 33% della società. Ulrico era nato nel 35, era entrato in azienda negli anni 60, dopo gli studi in giurisprudenza nel dopoguerra aveva affiancato il padre nella direzione della casa editrice e ha lavorato anche su diversi fronti istituzionali. Domani nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ci sono i funerali.

0: Un'altra notizia che vi voglio raccontare, che ci porta adesso a Torino. Da domani a giovedì 18 c'è in vari spazi Metronimie Festival, una realtà culturale che si intreccia con la scena della Poetry Slam nazionale, da quando nel 2021 hanno ospitato le finali nazionali della Lega Italiana Poetry Slam, la LIPS. La rassegna ibrida la poesia performativa con altre discipline come spoken words, cioè i monologhi, musica dal vivo, laboratori creativi, e per questa sesta edizione col tema Interferenze ci sono due progetti collaterali: una fiera itinerante dedicata all'editoria poetica sperimentale e uno spazio per l'infanzia, laboratori per bambini. Il programma, se volete, è su metronimie.com. Ancora a Torino, a Settimo Torinese, da domenica 4 a domenica 11 ottobre avremo modo di approfondire ulteriormente, ma ve lo dico già in anticipo, c'è il Festival dell'Innovazione e della Scienza, 14ª edizione. La rassegna, consolidata negli anni come evento dedicato alla divulgazione scientifica, è un appuntamento interessante quest'anno come tema a reazioni.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21.15 la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Non perdetela, ma se la perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratis sul vostro smartphone e dove trovate i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000, che siamo noi, e vi ringraziamo, almeno io vi ringrazio per averci seguito. Restate con noi, non cambiate canale, tra poco il resto della programmazione. Io tornerò con voi con In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli, domani sempre qui. Stessa ora, stessa radio, buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu la radio con tante radio dentro.
2: In Blu la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Sellier. Enrico Sellier, in cammino.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a raccontare i frutti del sinodo, del cammino sinodale di una singola chiesa in Italia. Oggi siamo nella diocesi di Pavia.
1: In cammino.
2: Proviamo a fare questo racconto con il Vescovo che è qua con noi, che lo ringraziamo per essere giunto ai nostri studi. Monsignor Corrado Sanguinetti, ben trovato.
3: Grazie, ben trovato a lei, a tutti.
2: E insieme al Vescovo c'è Marco Vito La Luce, ben trovato Marco.
4: Grazie, buonasera.
2: Collaboratore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e anche del settimanale diocesano Il Ticino, corretto?
4: Sì, sì,
2: va corretto. Giovanissimo, lo sentite poi dalla luce, quindi grande entusiasmo.
4: Sì, sì.
2: Allora, eccellenza, insomma, noi ci piace sempre andare a capire come andare questo periodo che un po' ha cambiato la Chiesa italiana, se pensiamo a prima che iniziasse questo cammino, adesso quante cose sono state fatte in questi anni di cammino sinodale. Che diocesi è quella di Pavia? Che chiesa è? Per chi non la conoscesse, quali sono, insomma, gli argomenti da non tralasciare per presentarla?
3: Beh, la diocesi di Pavia è innanzitutto una diocesi di media grandezza, sono 190.000 persone e sono una diocesi piccola come territorio. È una diocesi antica, è una diocesi che ovviamente ha una città che è Pavia e poi alcuni paesi e cittadine nella pianura, è tutta pianeggiante. Pavia è una diocesi che chiaramente il cuore, Pavia come città ha proprio una grande storia anche dal punto di vista anche culturale. Pavia è una città tuttora molto vivace per la presenza di università, certo, e tutto l'indotto sanitario. Ed è una città con tantissimi giovani, perché avendo questa università che è frequentata da tanti giovani, per dare un'idea, Pavia ha 70.000 abitanti, più 25.000 fra giovani universitari, specializzandi e dottorandi che girano su Pavia. Di questi almeno un 10.000 abitano a Pavia nei collegi, sono ben 17 collegi universitari, e negli appartamenti e nelle residenze. Io sono vescovo lì da 10 anni, 10 anni belli, intensi, direi che è una chiesa con tante risorse ancora di vita, ovviamente con le sue fatiche. Anche per noi l'esperienza del Covid ha segnato, certo, un momento di fatica e anche di diminuzione dal punto di vista dei fedeli. Il cammino del sinodale mi pare che abbia lasciato innanzitutto un po' uno stile che in questo momento ci sta accompagnando, soprattutto perché stiamo un po' riorganizzando anche la vita delle comunità parrocchiali in città, per arrivare anche lì a fare un cammino un po' più coeso e di collaborazione, costituendo delle vere e proprie comunità pastorali, unità pastorali, mettendo insieme alcune parrocchie sia nelle zone, in particolare anche nel centro. E questo cammino, per esempio, questo ce l'ha insegnato il cammino sinodale, non è stato pensato semplicemente dall'alto, io il vescovo con qualche collaboratore decidiamo così e facciamo così.
2: Noi e lo Spirito Santo.
3: Ecco, proviamo a fare un cammino coinvolgendo chiaramente i presbiteri, i diaconi, ma anche i fedeli laici. E tra l'altro la cosa bella è che noto come a volte i laici, come dire, sono più duttili, più capaci anche di vedere il futuro, e quindi anche di capire che certe rigidità o divisioni del passato veramente sono del passato.
2: Non hanno più senso.
3: Ecco, non hanno più senso. È chiaro che questo non vuol dire buttare via tutto il passato, però è chiaro che la situazione, ma anche direi il ritmo sociale delle persone è cambiato profondamente.
0: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 17. Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi. Però, quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga, poi dice una bugia e per castigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e, dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchiere d'acqua e, porgendolo al burattino, gli disse amorosamente: «Bevila e in pochi giorni sarai guarito». Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi domandò con voce di piagnisteo:
1: «È dolce o amara?»
0: «È amara, ma ti farà bene».
1: «Se amara non la voglio».
0: «Dai retta a me, bevila».
1: «A me l'amaro non mi piace».
0: «Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca».
1: «Dov'è la pallina di zucchero?»
0: «Eccola qui», disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro.
1: «Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quell'acquaccia amara, me lo prometti?»
2: «Sì».
0: La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri:
1: «Ah, bella cosa, se anche lo zucchero fosse una medicina! Mi purgherai tutti i giorni!»
0: «Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute». Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso e finalmente disse:
1: «È troppo amara, troppo amara! Io non la posso bere!»
0: «Come fai a dirlo, se non l'hai nemmeno assaggiata?»
1: «Me la figuro, l'ho sentita dall'odore! Voglio prima un'altra pallina di zucchero! E poi la beverò!»
0: Allora la fata, con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere.
1: «Così? No, non la posso bere!»
0: disse il burattino facendo mille smorfie.
1: «Perché?» «Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi!»
0: La fata gli levò il guanciale.
1: «È inutile, nemmeno così la posso bere!»
0: «Che cos'altro ti dà noia?»
1: «Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto!»
0: La fata andò e chiuse l'uscio di camera.
1: «Insomma!» gridò Pinocchio dando in uno scoppio di pianto. «Questa guancia amara non la voglio bere! No, no, no!»
0: «Ragazzo mio, te ne pentirai!»
1: «Non me ne importa!»
0: «La tua malattia è grave!»
1: «Non me ne importa!»
0: «La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo!»
1: «Non me ne importa!»
0: «Non hai paura della morte!»
1: «Punto paura! Piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva!»
0: A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto.
1: «Che cosa volete da me?»
0: gridò Pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto.
1: «Siamo venuti a prenderti»,
0: rispose il coniglio più grosso.
1: «Prendermi? Ma io non sono ancora morto!»
3: «Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita, avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre!»
1: «Oh, fata mia! Oh, fata mia!»
0: cominciò allora a strillare il burattino.
1: «Datemi subito quel bicchiere! Ah, spicciatevi, per carità, perché non voglio morire! No, non voglio morire!»
0: E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato.
3: «Pazienza!» dissero i conigli. «Per questa volta abbiamo fatto il viaggio a UFO!»
0: E tiratasi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera, bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto belle guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse: «Dunque, la mia medicina t'ha fatto bene davvero?»
1: «Altro che bene! Mi ha rimesso al mondo!»
3: «E allora, come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?»
2: «Egli è che noi ragazzi siamo tutti così. Abbiamo più paura delle medicine che del male.»
3: «Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte.»
2: «Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù.»
3: «Ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovassi fra le mani degli assassini.»
2: «Gli andò che il burattinaio Mangiafoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse: «To, portale al tuo babbo.» E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene che mi dissero: «Vuoi che codeste 5 monete diventino 1000 e 2000? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli.» E io dissi: «Andiamo.» E loro dissero: «Fermiamoci qui all'osteria del Gambero Rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo.» Ed io, quando mi svegliai, loro non c'erano più perché erano partiti. Allora io cominciai a camminare di notte, che era un buio che pareva impossibile, per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero: «Metti fuori i quattrini.» E io dissi: «Non ce l'ho», perché le 4 monete d'oro me le ero nascoste in bocca. E uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai, ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto. E gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo un albero di questo bosco, col dire: «Domani torneremo qui e allora sarai morto con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua.»
0: «E ora le 4 monete dove le hai messe?» gli domandò la fata.
2: «Le ho perdute», rispose Pinocchio, ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca.
3: Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito 2 dita di più.
0: «E dove le hai perdute?»
2: «Nel bosco qui vicino.»
3: «E questa seconda bugia?»
0: Il naso seguitò a crescere. «Se le hai perdute nel bosco vicino», disse la fata, «le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre.»
2: «Ah, ora che mi rammento bene», replicò il burattino imbrogliandosi.

0: bevevo la vostra medicina.
1: A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Si andava un po' più alzando il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva.
0: «Perché ridete?»
1: gli domandò il burattino, tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate. «Rido della bugia che mi hai detto!»
0: «Oh, come mai sapete che ho detto una bugia?»
1: «Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo.» Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, lo spazio dove ogni sera raccontiamo tre storie che hanno un solo filo conduttore, la musica. Oggi parliamo innanzitutto di una star, Michael Jackson, poi di un disco, un meraviglioso declino di Colapesce e infine un evento, il debutto di Francesco De Gregori. C'è solo una canzone d'apertura a dividerci da tutto questo. Yeah!

0: Il cantautore.
1: Michael Jackson è una delle figure musicali più influenti e riconoscibili del XX secolo, spesso indicato come re del pop per l'impatto globale della sua arte. Nato a Gary, Indiana, il 29 agosto 1958, iniziò la sua carriera giovanissimo come membro dei The Jackson 5 insieme ai suoi fratelli, ottenendo i primi successi negli anni 60 con hit come I Want You Back e ABC, sotto l'etichetta Motown Records. Il talento vocale, l'energia esecutiva e il carisma lo portarono rapidamente all'attenzione internazionale. La carriera solista di Jackson esplode negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 con la pubblicazione di album divenuti pietre miliari della musica pop. Off the Wall, 1979, segna il passaggio artistico verso un suono più maturo, ma è Thriller del 1982 a stabilire record

0: uno dei singoli estratti dal disco Thriller, che con oltre 66 milioni di copie vendute è ancora considerato l'album più venduto della storia della musica. Brani appunto come Billie Jean, Beat It, la title track non solo dominano le classifiche, ma definiscono nuovi standard per produzione, performance dal vivo e videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, rivoluziona infatti il mezzo con una durata e una produzione cinematografica senza precedenti, trasformando i videoclip in eventi culturali. Il suo stile di danza, in particolare il moonwalk, diventa immediatamente iconico e influenza generazioni di performer.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place.

0: Heal the World è una ballata pubblicata nel 1991 in cui Michael Jackson invoca pace, solidarietà e responsabilità verso i bambini, riflettendo il suo impegno umanitario. Oltre al contributo artistico, infatti, il re del pop si è profuso in attività filantropiche. È stato tra gli artisti più generosi nel sostenere la ricerca a supporto di malattie dell'infanzia e non solo. Ha anche contribuito a infrangere barriere razziali in ambito musicale e ha ispirato artisti di diversi generi in tutto il mondo. Michael Jackson è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009. La sua eredità, tra rivoluzione artistica, innovazioni tecniche e record di vendite, continua a essere studiata e celebrata, rendendolo una delle figure più emblematiche della cultura pop globale. E ora andiamo a parlarvi di un disco, un meraviglioso declino di Colapesce, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

disco. Un meraviglioso declino è il primo album in studio del cantautore Colapesce, pubblicato il 30 gennaio 2012. Il disco rappresenta l'esordio solista dopo le esperienze con la band Albano Power e il progetto Santiago con Alessandro Raina. Il titolo dell'album rimanda a un immaginario poetico e malinconico, riflettendo la visione densa di contrasti tipica del cantautorato di Colapesce. Un declino che si fa forza creativa, uno sguardo critico e allo stesso tempo romantico sul quotidiano e sulle relazioni umane. Il disco è composto da 13 brani che spaziano tra melodie pop e influenze folk, con testi che esplorano emozioni intime, scenari quotidiani e tensioni interiori. Tra le tracce più note spicca

C'è anche Sara Maggio, ex Scisma, in questa sottotitoli, parte del primo disco di Colapesce intitolato Un meraviglioso declino. E non è l'unica collaborazione, visto che il disco gode del contributo di diversi musicisti e voci, come gli Amor Fuin, i Barbari che stiamo per ascoltare, e come Roy Paci, che dirige la sezione di fiati e archi e contribuisce anche alle orchestrazioni. Il produttore del disco invece è Giacomo Fiorenza, noto per il suo lavoro con Molteni e Paolo Benvenuti.

0: Pesce gli Amor Fu in I Barbari, parte del primo disco in studio del cantautore siciliano intitolato Un meraviglioso declino. Dal punto di vista musicale e stilistico, l'album ha posto le basi per i progetti successivi di Colapesce, segnando la sua affermazione come autore capace di coniugare sensibilità poetica e scrittura musicale raffinata, motivo per cui l'album è stato ben accolto dalla critica, vincendo nel 2012 la Targa Tenco nella categoria migliore opera prima. Un riconoscimento che ha confermato l'impatto del lavoro di Colapesce come esordio significativo nel panorama musicale italiano contemporaneo. Ma adesso ci prepariamo a ripercorrere insieme un altro debutto, quello di Francesco De Gregori. State su In Blu.
1: Cose di musica.

L'evento. Francesco De Gregorio è uno dei cantautori più influenti della musica italiana e il suo debutto segna l'inizio di una carriera che avrebbe profondamente rinnovato il linguaggio del cantautorato nel nostro paese. Nato a Roma il 4 aprile 1951, De Gregori muove i primi passi nella scena musicale alla fine degli anni 60 e inizia a farsi notare grazie a performance nei locali e collaborazioni con altri artisti emergenti. Il suo primo album ufficiale, dopo l'esperienza di Theorius Campus condivisa con Antonello Venditti, è Alice non lo sa, pubblicato nel 1973 per l'etichetta RCA italiana.

0: Pace, estratta dal primo disco solista di Francesco De Gregori e tra le prime canzoni che definirono il suo stile narrativo. L'album Alice non lo sa trae il titolo dal film di Martin Scorsese, riflettendo l'interesse di De Gregori per la cultura cinematografica e letteraria, destinato a diventare un tratto distintivo della sua poetica. Il lavoro però non ottiene immediatamente un grande successo commerciale, ma viene notato per la sua scrittura originale e l'uso di immagini evocative non scontate nei testi. Le canzoni mostrano fin dalle prime battute la capacità di De Gregori di mescolare riferimenti quotidiani con suggestioni simboliche e narrative. Musicalmente, i suoi dischi si distinguono per arrangiamenti che uniscono folk, rock e melodie italiane e per la sua voce, caratterizzata da un timbro riconoscibile e da un modo di cantare quasi parlato, che privilegia il racconto più che la forma vocale classica.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

per l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Niente da capire, estratto dall'album omonimo di Francesco De Gregori, datato 1974, registrato mentre la sua carriera solista prendeva forma. Sì, perché il primo disco, Alice non lo sa, per quanto oggi sia una pietra miliare del cantautorato italiano, all'epoca ebbe un'accoglienza critica non entusiastica e le vendite risultarono modeste. Per fortuna all'epoca si dava più di una possibilità agli artisti per emergere e così De Gregori ha potuto dimostrare nel tempo il suo talento e condividere la sua visione artistica fondata sulla ricerca linguistica, sul ruolo centrale del testo e sulla capacità di evocare immagini e stati d'animo con grande sintesi poetica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a raccontare i frutti del sinodo, del cammino sinodale di una singola chiesa in Italia. Oggi siamo nella diocesi di Pavia.
1: In cammino. In cammino.
2: Proviamo a fare questo racconto con il Vescovo che è qua con noi, che lo ringraziamo per essere giunto ai nostri studi. Monsignor Corrado Sanguinetti, ben trovato.
3: Grazie, ben trovato a lei, a tutti.
2: E insieme al Vescovo c'è Marco Vito La Luce, ben trovato Marco.
4: Grazie, buonasera.
2: Collaboratore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e anche del settimanale diocesano Il Ticino, corretto?
4: Sì, sì, corretto.
2: Giovanissimo, lo sentite poi dalla luce, quindi grande entusiasmo.
4: Sì, sì.
2: Allora, eccellenza, insomma, noi ci piace sempre andare a capire come andare questo periodo che un po' ha cambiato la Chiesa italiana, se pensiamo a prima che iniziasse questo cammino, adesso quante cose sono state fatte in questi anni di cammino sinodale. Che diocesi è quella di Pavia? Che chiesa è? Per chi non la conoscesse, quali sono, insomma, gli argomenti da non tralasciare per presentarla?
3: Beh, la diocesi di Pavia è innanzitutto una diocesi di media grandezza, sono 190.000 persone e sono una diocesi piccola come territorio. È una diocesi antica, è una diocesi che ovviamente ha una città che è Pavia e poi alcuni paesi e cittadine nella pianura, è tutta pianeggiante. Pavia è una diocesi che chiaramente il cuore, Pavia come città ha proprio una grande storia anche dal punto di vista anche culturale. Pavia è una città tuttora molto vivace per la presenza di università,
2: certo,
3: e tutto l'indotto sanitario. Ed è una città con tantissimi giovani, perché avendo questa università che è frequentata da tanti giovani, per dare un'idea, Pavia ha 70.000 abitanti, più 25.000 fra giovani universitari, specializzandi e dottorandi che girano su Pavia. Di questi almeno un 10.000 abitano a Pavia nei collegi, sono ben 17 collegi universitari, e negli appartamenti e nelle residenze. Io sono vescovo lì da 10 anni, 10 anni belli, intensi, direi che è una chiesa, ma con tante risorse ancora di vita, ovviamente con le sue fatiche. Anche per noi l'esperienza del Covid ha segnato, certo, un momento di fatica e anche di diminuzione dal punto di vista dei fedeli. Il cammino del sinodale mi pare che abbia lasciato innanzitutto un po' uno stile che in questo momento ci sta accompagnando, soprattutto perché stiamo un po' riorganizzando anche la vita delle comunità parrocchiali in città, per arrivare anche lì a fare un cammino un po' più coeso e di collaborazione, costituendo delle vere e proprie comunità pastorali, unità pastorali, mettendo insieme alcune parrocchie sia nelle zone, in particolare anche nel centro. E questo cammino, per esempio, questo ce l'ha insegnato il cammino sinodale, non è stato pensato semplicemente dall'alto, io il vescovo con qualche collaboratore decidiamo così e facciamo così.
2: Noi e lo Spirito Santo.
3: Ecco, proviamo a fare un cammino coinvolgendo chiaramente i presbiteri, i diaconi, ma anche i fedeli laici. Sì. E tra l'altro la cosa bella è che noto come a volte i laici, come dire, sono più duttili, più capaci anche di vedere il futuro, e quindi anche di capire che certe rigidità o divisioni del passato veramente sono del passato.
2: Non hanno più senso.
3: Ecco, non hanno più senso. È chiaro che questo non vuol dire buttare via tutto il passato, però è chiaro che la situazione, ma anche direi il ritmo sociale delle persone è cambiato profondamente. Direi poi l'ultima cosa come diocesi, i sacerdoti è un clero impegnato, attivo. Io devo dire ringrazio il Signore dei preti che mi ha dato, e anche noi avvertiamo un po' la fatica dei numeri che sono di meno. In questi ultimi anni ci sono stati diversi preti giovani, adesso è un po' di anni che viviamo anche in un po' di sofferenza a livello di vocazioni. Direi che qualche seme, qualche germoglio si comincia a vedere.
2: Bene, bene, sono buone notizie quindi che arrivano da Pavia e dall'oltre Popavese, chissà.
3: L'oltre Popavese è tutto già della diocesi di Tortona.
2: Vedi?
3: Perché il confine di Pavia è il fiume Po, e quindi tutto giù è Tortona, il Ticino e di là l'Omellina gli oggi vigevano, anche se è provincia e Parigi,
2: certo.
3: E poi confiniamo con Lodi e a nord arriviamo a Milano, nel senso che Binasco, che è già provincia di Milano, è ancora di Pavia.
2: Benissimo, quindi insomma diocesi particolari anche dal punto di vista della geografia, e insomma è un po' la storia, no? Che ha fatto un po' i confini al di là delle regioni, delle province amministrative. Marco Vito La Luce, il vescovo parlava di tanti giovani fuori, sì, sede, che arrivano e poi a un certo punto riescono anche ad impegnarsi in prima persona anche nella vita della chiesa locale. Tu da dove arrivi? Raccontaci un po' di te.
4: Sì, io arrivo da Barletta e attualmente frequento il quarto anno del corso di studi in medicina e chirurgia, che è uno dei principali, uno di quelli che è un po' più sviluppato a Pavia e è un po' quello più attrattivo, perché Pavia è la prima sede in Italia per medicina e chirurgia. E a parte questo, comunque ci sono tanti corsi di studi, l'università costituisce una grande fetta poi di quella che è la popolazione che vive a Pavia, e a Pavia si trova una città che ascolta e una diocesi che ascolta, perché i giovani sono tanti, le esigenze dei giovani sono molto diverse probabilmente da quelle che erano in un altro momento, ed è importante appunto porsi in ascolto prima di tutto con i luoghi. Perché essere fuori casa è complesso, all'inizio è molto difficile trovarsi in un altro posto con delle abitudini differenti, con delle persone differenti, e il fatto che la chiesa...
2: Un clima molto differente, no?
4: Esatto, da un posto di mare a un posto invece con un'umidità altissima e con dei fiumi, e quindi essere casa è la prima caratteristica sia della diocesi e poi ovviamente della città in generale. E questo nei vari contesti, quindi sia in quello che è il contesto ecclesiale più formale, quindi quello delle chiese che sono molto aperte, con incontri per giovani, a partire anche dallo stesso seminario che si è ripensato proprio per rispondere a un po' il calo dei numeri delle vocazioni alla vita consacrata, dall'altra parte si è ripensato in ottica di accoglienza dei giovani e di maturazione delle vocazioni, delle varie vocazioni dei giovani.
2: Ma tu arrivavi già da un percorso, diciamo così, di parrocchia, di impegno?
4: Sì, sempre
2: a livello
4: stato
2: ecclesiale.
4: Sì, e come tanti altri ragazzi che conosco, personalmente ero molto impegnato in parrocchia, nella mia comunità, la comunità dello Spirito Santo a Barletta. E quindi poi arrivare in un'altra città dove non si conosce nessuno diventa un po' difficile.
2: E lì chi hai incontrato?
4: Allora, lì ho incontrato prima la comunità della Sacra Famiglia, che è una parrocchia molto impegnata anche con gli universitari, fa incontri preuniversitari, molto aperta. È stato veramente il mio primo benvenuto, insieme poi alla pastorale universitaria, quindi la messa in Duomo, e tutto il mondo in realtà della carità che c'è a Pavia. Perché l'altra cosa bella è non solo dare delle opportunità ai giovani, ma fare in modo anche che questi giovani possano impegnarsi. Io personalmente ho risposto a un invito concreto al volontariato in una struttura che è la Casa della Carità, che è uno dei fiori all'occhiello della diocesi, perché accoglie ammalati e parenti di ammalati, una struttura fortemente voluta e preservata anche in diocesi, ma anche in carcere con Don Dario, nelle varie mense dei poveri, come con i frati a Canepanova. Quindi tanti ragazzi che si impegnano concretamente tutti i giorni per restituire un po' di quello che hanno ricevuto.
2: Eccellenza, questa è una bella notizia, nel senso che sentire parlare così un giovane fuori sede che arriva, per carità, da un percorso importante, solido dal punto di vista ecclesiale, che però arriva nella sua diocesi di accoglienza e di fatto trova casa, diventa promotore, è un esempio anche per i pavesi, i giovani pavesi.
3: Allora direi di sì, devo dire che in questi anni appunto si è cercato di portare avanti una pastorale universitaria che poi diventa anche la vera forma della pastorale giovanile, perché
2: sì,
3: a Pavia
2: chiaro,
3: le due cose si sovrappongono, e cercando anche di dare dei luoghi. Appunto lui accennava questo luogo primo, che da un po' di anni la messa delle 19 in Duomo è diventata la messa della pastorale universitaria, e ci sono giovani che si sono avvicinati così, con il passaparola, coinvolgendosi, venendo a cantare. Poi abbiamo trasformato un oratorio della città, che di fatto non era più utilizzato, un luogo anche quello di aule studio, dove ci sono alcune consacrate spagnole che offrono un'accoglienza e poi danno anche la possibilità di fare un cammino spirituale. E poi, come accennava Marco, il seminario sta diventando anche questo uno spazio, perché accanto ai seminaristi si è creata una piccola comunità di universitari, sono in tre, che fanno vita comune, condividono con i seminaristi momenti di preghiera e poi fanno università, e hanno dei cammini di accompagnamento tra questi tre universitari uno sostanzialmente si sta orientando anche alla vocazione sacerdotale, e poi ci sono anche universitari che tutti i giorni vanno a messa in seminario, qualcuno ha, c'è uno spazio per poter studiare insieme. Il rettore del seminario, che è anche responsabile della pastorale universitaria, si fa disponibile anche per...
2: Ed è ossigeno anche per i seminaristi?
3: Assolutamente, perché io sempre di più credo che la formazione del seminario deve diventare una formazione, come dire, non... che non si chiude col seminario, cioè il seminario diventa un luogo che intercetta e incrocia altri vissuti. Ci sono anche alcune famiglie, alcune coppie di famiglie che cominciano un po' a coinvolgersi nella pastorale, diciamo, vocazionale o degli universitari, perché una cosa mi ha colpito, questo appunto, gli universitari che vengono da fuori sede, l'importante è trovare una casa, e comunque vedo che anche alcuni universitari pavesi ricercano figure adulte significative. Certo, oggi non è il tempo, mi vorrebbe dire, delle folle, nel senso è il tempo del lavoro da persona a persona e delle comunità che non, ecco, che non siano dei ghetti, dei rifugi, ma delle comunità che aiutino poi i ragazzi a lanciarsi nella realtà.
2: Certo. Ascoltiamo un brano. Intanto vi dico che la voce che stavate ascoltando era quella di Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, e con lui Marco Vito La Luce, sempre giovane della diocesi di Pavia. Potevamo farvi sentire gli 883, visto che eravamo a Pavia, invece no, a Risa, meraviglioso amore mio.

0: Arisa in cammino questa sera, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando così il cammino della diocesi di Pavia oltre il sinodo, lo stiamo facendo con il vescovo Monsignor Corrado Sanguinetti e con Marco Vito Laluce. Torno a te Marco, quanto sì. L'incontro con la chiesa di Pavia, con la pastorale universitaria, quanto ha avuto a che fare con le tue scelte, anche se vogliamo di studio, professionali, quanto ti ha aiutato nel tuo percorso, quanto ti sta aiutando?
1: Ok, l'incontro con una chiesa accogliente cambia tutto, perché io come tanti altri ragazzi arriviamo nella città in cui progettiamo di studiare per un tot di anni e magari tornare subito a casa, e invece l'incontro con una seconda casa inizia ad aprire delle altre domande: e se magari fosse questo il posto in cui fare dei progetti, in cui pensare alla mia vita futura? E soprattutto dei posti accoglienti permettono anche di ripensare alcune scelte, di affiancare accanto a quella che è la scelta universitaria anche delle opportunità in altri ambiti, di conoscere altri ambiti. È stato per me il caso quello della conoscenza con Sandro e Simona del giornale diocesano, e di lì poi si è aperto a me tutto il mondo delle comunicazioni sociali, perché sono sempre stato appassionato di video, di creazione video. Bene. Di social. E grazie al loro aiuto, grazie al loro sprone, ho partecipato prima al progetto Shame to Share di 8x1000 e per la Chiesa Cattolica e quindi per il Giubileo, e di lì si è aperto anche un percorso in diocesi per provare a ripensare un po' le comunicazioni sociali. In questo il grande appoggio del Vescovo Corrado e un po' la collaborazione con loro ha permesso di aprire una strada che non ci sarebbe stata diversamente.
0: Ma una bella responsabilità per la Chiesa di Pavia, no? Se vogliamo, è anche onore e onori, ma è bello, no? Ascoltare, è una dichiarazione d'amore questa per la Chiesa di Pavia.
2: No, assolutamente. Poi io credo che, come dire, per un vescovo la cosa più bella è vedere accadere qualcosa che in parte, come dire, non è che nasce da te.
0: Certo.
2: Tu vedi accadere una vita, magari poni qualche condizione per favorire questo, però poi l'accadere di una vita, in questo caso in certi giovani che si sentono a casa, sono aiutati nel loro cammino di fede, nasce proprio un'affezione, un legame proprio con la chiesa particolare che ti accoglie. Questo è tutta grazia che uno, come dire, contempla e di cui ringrazia, ecco. Credo che tutto quello che riusciamo a fare per far sentire le persone, direi a tutti i livelli, protagoniste e portatori di un dono, di un dono che arricchisce la chiesa, che arricchisce la comunità cristiana e che arricchisce poi anche la comunità civile, il territorio, ecco, credo che sia importante. Poi credo che come dire, in certi campi è proprio importante che noi che abbiamo qualche anno in più guardiamo e impariamo dai giovani, perché di fatto io non, per esempio il mondo dei social per me è un mondo abbastanza che uso poco, non,
0: certo.
2: Però vedere che può avere una utilizzazione positiva, cioè non è soltanto, sappiamo tutti che i social possono essere usati in maniera, come dire, non positiva,
0: certo.
2: Però di fatto vedo che invece possono diventare uno strumento anche questo di vita e di comunicazione.
0: Anche per lanciare un prossimo evento importante a Pavia, se non sbaglio il 20 giugno arriva una persona importante, anche perché Pavia, lo diciamo, è là dove riposa Sant'Agostino,
2: ecco, sì,
0: no?
2: Certo.
0: Viene il Papa
2: il 20 giugno, sì, intanto un grande dono di cui dobbiamo ringraziare il Signore e il Santo Padre, e sicuramente viene per quest'altro legame che Pavia ha con Sant'Agostino. Pavia, il Santo Patrono è San Siro, che è il primo vescovo, però in qualche modo un po' un compatrono è Sant'Agostino, che dal 723 viene custodito a Pavia.
0: San Pietro in Ciel d'Oro, perché è andato a vederlo perché è bellissimo.
2: Esatto. E custodito adesso ormai da diversi decenni dai nostri fratelli, i padri agostiniani. Agostino ha un legame con Pavia perché c'è, perché è anche il patrono della nostra università, ma soprattutto perché può diventare un riferimento davvero importante. Io credo che Agostino è uno dei santi antichi che può parlare molto anche all'uomo moderno, perché è molto moderno in tantissimi aspetti.
0: Torneremo a raccontare anche di questo viaggio del Papa, questo questa visita apostolica, che era anche motivo 2000, Blu 2000, chiaramente seguiremo e manderemo tutte le immagini e il racconto di questo bel incontro con la diocesi di Pavia. Grazie per essere stati con noi, a Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, e grazie anche a Marco Vito La Luce, collaboratore dell'ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi e anche del settimanale diocesano Il Ticino, nonché futuro medico. Poi chissà se le strade cambieranno, non lo sappiamo. Grazie al nostro regista Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: RNC in blu.
2: RNC, note di classica.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Domeneddio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso,
2: perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: senza mia difesa, il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché

0: lascia passare, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté.

0: Di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e finale Très animé dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto, Giorgio Spriano, pianoforte, Massimo Data, fagotto. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamot erano di Leonard Warren e Piero Capuccilli. RNC, Notte di Classica. Anton Rubinstein, quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. RNC, note di classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en peu moins vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti. Note di classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.

di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart. RNC, notte di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente. Giacomo Puccini, Madame Butterfly. Selezione dall'opera. Personaggi ed interpreti. Cho Cho San, Madame Butterfly. Leontine Price, soprano. Pinkerton, ufficiale americano. Richard Tucker, tenore. Suzuki, cameriera di Cho Cho San. Rosalind Elias, mezzo soprano. Sharpless, console americano. Philip Mayer, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.

0: di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato una selezione dall'opera Madama Butterfly. Personaggi ed interpreti: Cho Cho San, Madama Butterfly; Leontine Price, soprano; Pinkerton, Richard Tucker, tenore; Suzuki, Rosalind Elias, mezzo soprano; Sharpless, Philip Mairo, baritono. Orchestra e coro della RCA italiana. Direttore Eric Leinsdorf.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Un luogo simpatico. Franz Lehár. Selezione da Il paese del sorriso. Personaggi e interpreti: Lisa, Anneliese Rottenberger, soprano; Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore; Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano; Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore. Coro del Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert. Orchestra Sinfonica Graunke, direttore Willy Mattes.